puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Kiss Napoli.
1: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
0: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: ascoltò la dedica 2.0 di Radio Kiss Kiss Napoli con Antonio Manganiello, inviate il messaggio al 342 00 00 100 e poi ci pensiamo noi. Le news, torniamo subito.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da Gianluca Miranda. Un'operazione ad alto impatto dei carabinieri della compagnia Napoli Stella ha portato all'arresto di un 21enne e di una 27enne per detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante i controlli i militari hanno trovato hashish nascosto nel bagno di casa negli slip della giovane donna. Il 21enne e la 27enne conviventi sono stati arrestati durante un controllo nell'abitazione con l'aiuto dell'unità cinofila. I carabinieri hanno trovato nel bagno 12 stecche di hashish. La giovane nascondeva negli slip altre 15 stecche per un totale di 37 grammi. Nell'appartamento anche un bilancino di precisione, 750 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. All'esterno, sul tetto di un garage vicino al balcone dell'abitazione, sono stati sequestrati altri 300 grammi di hashish. Il 21enne ora in carcere, la 27enne incensurata si trova agli arresti domiciliari, entrambi sono in attesa di giudizio. Cambiamo argomento. La Guardia di Finanza ha intensificato i controlli presso gli esercizi commerciali del napoletano in occasione dell'inizio dell'anno scolastico. Nel mirino la vendita di prodotti non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti e in particolare degli studenti. In tale ambito i finanzieri del gruppo Nole e della compagnia Ottaviano, dopo mirati sopralluoghi, hanno individuato diverse attività che avevano allestito per la vendita su appositi scaffali molteplici articoli di cancelleria, penne, matite, quaderni, accessori vari, articoli casalinghi non conformi alla normativa di settore. La merce irregolare del valore di oltre 130.000 euro è stata sottoposta a sequestro amministrativo e i titolari degli esercizi commerciali sono stati segnalati alla competente Camera di Commercio. Una giovane di 22 anni è stato soccorso nella notte al vecchio Pellegrini per alcune ferite d'arma da taglio. Da quanto riferito alle forze dell'ordine, il 22enne sarebbe stato colpito mentre si trovava in piazza Nicola Amore. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica del ferimento. Il ferito di origini extracomunitarie non è grave. La chiusura con lo sport, il calcio, il Napoli al lavoro al centro sportivo di Castel Volturno per preparare la sfida di sabato prossimo contro il Frosinone. Azzurri al lavoro agli ordini di Allegri in attesa del rientro dei nazionali che avverrà nel fine della settimana. Tutto pronto per il salottino di Kiss Kiss Napoli, domani in esclusiva l'intervista ad Alex Meret nel corso di Qui Casa Calcio Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: insomma, sempre casini, ed è la realtà dei fatti. A proposito, traffico assurdo, almeno i nostri pipistrelli on the road ci segnalano sulla tangenziale, ma anche in direzione zona ospedaliera. Se avete novità fatemelo sapere, perché diamo anche delle informazioni giuste, oltre a scherzare in queste due ore e alleviare le fatiche delle prime ore del mattino, no? Chi va al lavoro, chi torna da una nottata di lavoro, chi va a scuola, insomma, ovunque voi siate, dovete restare con noi. Resta con noi, signore. No, questa è un'altra cosa. Saluto anche Fabio Esposito in regia, quelli che ci guardano in TV sul canale 76, pronti per consegnare un po' di Telegram. Il primo dice: buongiorno Manga, sono Luigi da Santa Maria, voglio inviare questo Telegram al mio vecchio capo. Ok, vediamo un po' se ci risponde il vecchio masto, per intenderci, no? Ti vuoi togliere qualche sassolino dalla scarpa? Perché poi quando si va via e quando magari avevi qualcosa da dire al masto, non lo dicevi per paura, per timore, dopo ti togli proprio il peso dallo stomaco. A volte lo mandi anche a quel paese, no? L'ultimo giorno aspetti, dici: guarda, io mi licenzio. Ma vaffa. Poi non sempre, c'è anche qualcuno che ha un bel rapporto col masto.
1: Iliad,
0: niente,
1: risponde.
0: Il masto non ti risponde neanche, perché ha presupposto che possa essere proprio te e allora ha detto: non lo rispondo, lo schifo, perché non mi ha dato il preavviso, se n'è andato così all'improvviso. Prossimo: buongiorno Antonio e a tutti i pipistrelli, sono Francesca, vorrei mandare un Telegram al mio fidanzato Emanuele. Ok, un po' lunghetto come Telegram, vi ricordo sempre che dovete essere telegrafici, in questo caso facciamo un'eccezione, vediamo se ci risponde il tuo amore Emanuele. Poi volevo salutare anche quelli che mi chiedono spesso a quest'ora sempre la stessa cosa: come faccio a riascoltare poi dopo il Telegram? Andate sulla nostra applicazione, la scaricate.
2: Pronto?
0: Gratuitamente. Pronto Emanuele?
2: Pronto.
0: Emanuele, buongiorno, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, come stai?
2: Buongiorno, bene,
0: buongiorno.
2: Bene,
0: tutto bene, ti sei svegliato da poco, ti abbiamo disturbato?
2: No.
0: Ok, in realtà c'è una certa Francesca che ha avuto la splendida idea di farti chiamare. Ti devo leggere un messaggio, posso?
2: Assolutamente.
0: Ok, dice: volevo solo ricordargli quanto lo amo e quanto gli sono grata per tutto quello che fa per me, per il supporto che mi dà e soprattutto per quanto mi sopporta. Sono fierissima di lui e di tutti i traguardi che sta raggiungendo. Mi sento così fortunata ad averlo al mio fianco e non vedo l'ora che un giorno lo sia ufficialmente, e prometto che farò di tutto per renderlo il prima possibile. Perché sì, questa volta glielo dico io, voglio sposarlo e passare tutta la vita con lui. Mamma mia, io mi sono emozionato.
2: Vabbè, questa è la giornata da incorniciare, allora. Ancora deve iniziare, già da incorniciare.
0: Sì, perché poi diciamo che ha ascoltato un po' di gente, parliamo di milioni che sono sparsi nel mondo. È una vera e propria dichiarazione d'amore e anche una proposta di matrimonio in diretta, voglio dire.
2: Assolutamente.
0: Cosa rispondiamo? Allora, vabbè.
2: C'è solo una risposta, assolutamente.
0: Quella che dice Sal da Vinci, no? Alla fine, io e te, sempre sì. Senti, allora,
2: io e te. Sempre.
0: Ah, che bello. Da quanto tempo vi conoscete? State insieme?
2: Allora, conoscerci ormai sono quasi 13 anni e mezzo.
0: È una vita, figurati. Allora è arrivato il momento, dai.
2: Sì, vabbè, ci siamo conosciuti da piccolini, quindi in realtà è giustificato il fatto che ancora non è arrivata, diciamo, la proposta.
0: Certo,
2: l'ufficialità.
0: Certo. Cioè, eravate piccolini, abitavate vicino, non lo so.
2: Sì. Poi piano piano le strade si sono divise, diciamo, sotto l'aspetto del di dove abitavamo, perché ci siamo un po' spostati, poi lei adesso si è trasferita su e piano piano stiamo cercando di stabilizzarci.
0: Certo, poi quando c'è l'amore, cioè certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, un po' come canta Venditti. Vabbè, io sono veramente felice.
2: Ritrovarsi sempre.
0: Assolutamente, sono contento perché questa dichiarazione la porterete sempre nel cuore e anche Radio Kiss Kiss Napoli, no? Avete la nostra benedizione.
2: Certo, no, voi ci fate sempre compagnia.
0: Che bello. Sono contento, un abbraccio a Francesca, anche a te Emanuele, facci sapere la data del matrimonio, mi raccomando.
2: Assolutamente, tutti invitati, tutti.
0: Tutti, senza busta però,
2: tu,
0: perché non ci stanno
2: gli ascoltatori compresi.
0: Ok, non ti conviene, perché sono spilorci, vengono e non ti fanno una busta, hai capito?
2: Vabbè, li blocchiamo al buffet allora, non entra.
0: Bravo, un abbraccio, in bocca al lupo, ciao.
2: Grazie, buona giornata.
0: Ciao, ciao, ciao. Che bello. Abbiamo veramente sancito un matrimonio. Prossimo, buongiorno Antonio, oggi è il compleanno di mia moglie ed io e i miei figli vorremmo sorprenderla. Ok, con una dedica, vediamo se ci risponde. Come si chiama? Mia moglie mi ha scritto, ma non vedo il nome, vabbè, ci arrangiamo, dai, vediamo se ci risponde, così ci dichiariamo subito. Per me è complicato chiamare a casa delle persone, ragazzi, a volte mi chiedete perché non fai più gli scherzi, perché è impossibile. Pronto?
3: Pronto?
0: Pronto, ciao, buongiorno, è Radio Kiss Kiss Napoli, sono Antonio Manganiello e ho un messaggio da parte di persone a te molto care. Posso leggerti il messaggio?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. Io purtroppo non ho il tuo nome perché la persona che mi ha chiesto di inviarti questa dedica ha scritto
3: sì?
0: È per mia moglie, ma come ti chiamo? Non me lo ha scritto, quindi come ti chiami?
3: Mi chiamo Giusy.
0: Eccola qua, Giusy, allora buongiorno in modo ufficiale.
3: Buongiorno.
0: Il messaggio è il seguente: è il compleanno di mia moglie ed io e i miei figli vorremmo sorprenderla con una dedica. Dice: vorremmo dirle che è la mamma e la moglie più attenta del mondo e che la amiamo tantissimo e gli auguriamo semplicemente quello che il suo cuore desidera. Fabio, Michele e Gaetano. Poi dice: grazie mille, ti prego, devi dirle che l'amo. Cosa vogliamo dire alla tua famiglia che ti ascolta?
3: In questo momento mi hanno lasciato senza parole, sono molto emozionata e niente, voglio dire grazie a loro perché se sono così attente è perché loro meritano di essere così attenzionati.
0: Che bello, c'è un amore.
3: Quindi io li ringrazio con tutto il cuore.
0: Ma secondo te loro si fermano a questa dedica alla radio gratuita oppure faranno una bella festa stasera per te? Organizzeranno qualcosa?
3: Purtroppo non credo che sia possibile perché sono invitata ad un matrimonio.
0: Ah, ma oggi, mamma mia,
3: la faremo diversamente.
0: Non
3: però
0: ti invidio.
3: Mi aspetto altre sorprese.
0: Certo. Che poi al matrimonio andrai con tuo marito, suppongo, oppure da sola?
3: Sì, con mio marito.
0: E allora fate finta che sia il banchetto del vostro compleanno o del tuo compleanno. Dai, mangiate.
3: Sì,
0: almeno tutti. Allora, mo ti dicono tutti i soldi che mettete nella busta. Vada a mangiare tutto qua. Vada a mangiare tutto qua. Va bene?
3: Okay. Assolutamente sì.
0: Fatti fare anche un fagottino, te lo porti a casa, così mangi pure domani.
3: Vabbè.
0: Va bene, auguri, un bacio.
3: Grazie,
0: ciao.
3: Grazie mille, grazie.
0: Ciao Giusy,
3: buona giornata.
0: Anche a te, ciao, ciao. Prima si utilizzava, no? Dire al cameriere, guarda, io ho il cane a casa, il cameriere ti portava magari le ossa, tutti gli avanzi, e tu dicevi no, il mio cane è molto permaloso, si offende. Anzi, il mio cane mangia pure i dolci, quindi un po' di frutta, un po' di dolci. Un primo piatto, un secondo piatto, il sorbetto al limone, un po' di tutto. Vediamo. Il prossimo dice: buongiorno Antonio, vorrei mandare un telegram a Roberta. Vorrei dirle che l'amo. Finalmente ho trovato la mia luce in fondo al tunnel. Azza, è che si caparezza. Sono fuori dal tunnel del divertimento. Vediamo se risponde. Speriamo che non abbia già risposto. Ho sentito un pazzo che canta. Così riattacca subito Roberta. Roberta! Mamma mia, che pezzo storico del grande Peppino di Capri. Intramontabile Peppino. Peppino, Peppino. Canzone di Antonello Venditti. Guarda qua, come sono preparato, ragazzi. Niente, non ci risponde. Vabbè, cambiamo, Fabio? Vogliamo sorprendere più persone possibili. Buongiorno, puoi chiamare mia moglie? È il suo compleanno e il nostro anniversario. Cioè, tutto insieme. Vediamo se ci risponde, si chiama Laura. Laura non c'è. Possiamo collegarci su ogni nome, non c'è niente da fare. Vediamo se risponde Laura. Da parte di Carlo, tutti i giorni Telegram intorno alle 8:05, però vi ricordo sempre la stessa cosa. Dateci dei numeri buoni, veritieri, che avete già provato voi, no?
4: Pronto?
0: Eccola qui, squillante, pronto, buongiorno, come stai?
3: Io benissimo.
0: Ah, meno male, io sono Antonio Manganiello, sei in diretta alla radio, Radio Kiss Kiss Napoli, ti devo leggere un messaggio.
3: Immaginavo.
0: C'è un messaggio bello per te perché dice: puoi chiamare mia moglie, è il suo compleanno ed è il nostro anniversario. Devi dirle sì. Che la mia ragione di vita, il mio infinito, la mia più grande benedizione si chiama Laura. Quindi Laura c'è, eccola qua, ce l'abbiamo.
3: Sì, non è andata via.
0: Senti, allora, tanti auguri per il compleanno.
3: Grazie.
0: Tanti auguri per l'anniversario. Quindi tu ti sei fatta un regalo il giorno del tuo compleanno. Nel senso che hai conosciuto.
3: Come la vita mia.
0: L'hai detta proprio. Come la pensi? Da quanti anni hai passato sto guaio?
3: 12 anni.
0: Mamma mia, come fai a sopportare ancora? Come fai a sopportare Carlo? Dimmi.
3: Diciamo che ci sopportiamo a vicenda.
0: Quello poi funziona così. Lui fa delle cose sì. Che tu non sopporti e chiudi un occhio.
3: Sì, poi tu fai
0: delle cose.
3: Siamo un po' Bonnie e Clyde.
0: Brava. Però poi c'è la complicità, c'è l'amore, suppongo, altrimenti è inutile. Allora.
3: Sì, è tutto.
0: Cosa vogliamo dire a Carlo che ha pensato a te stamattina?
3: Carlo, vabbè, che lo amo tantissimo, questo lo sa, anche se non glielo dimostro sempre, però comunque non deve mai dubitare di questa cosa. Mm-hmm. Auguri a noi comunque.
0: Auguri a voi.
3: Dal mio compleanno.
0: Come no, auguri veramente di cuore. Poi ti posso dire una cosa: la donna troppo sdolcinata, almeno a me, non mi piace. C'è che la testa sempre in culo.
3: No, mamma io sono
0: mia. Ah, cioè, scinna ma culo, l'amore, tesoro. Ma per piacere, cioè, ogni tanto va bene, ma non sempre. Sei d'accordo?
3: Certo, ah, nei limiti.
0: Bravo, lo devi far soffrire, quella è la cosa importante.
3: Sì, io la linea di demarcazione. Se la superi non andiamo bene.
0: Bene, così devi fare. Mi raccomando, sei una donna con la D maiuscola. Un abbraccio.
3: Grazie, ciao.
0: Facciamo l'ultimissimo. Vediamo un po' che succede. Non so, ragazzi, molti miei amici, colleghi mi dicono che adorano la donna sdolcinata, sempre mielosa. Io no. Cioè, la supporto, che già fa. È più forte di me. Cioè, ci sta, però non 24 ore su 24. Cosa stai facendo, amore? Ho visto il tramonto, ho pensato a te e ti ho mandato un messaggio, vallo a leggere, ti amo. Guarda, sei sul divano ogni poco in culo, basta. Cioè, ti amo, però, cinema a culo ogni tanto. Vorrei fare un telegram a mio padre. Questo è bello, l'ultimo, dai. Vediamo se il papà risponde. Pronto, eccolo qui, Luca.
4: Sì, telefono.
0: Tranquillo, Luca, è Radio Kiss Kiss Napoli, sei in diretta alla radio.
4: Ciao.
0: Hai detto chi è perché pensavi l'Equitalia, qualche call center, giusto? Lo sapevo, che già quest'ora, ma che vogliono da me? E invece un messaggio bello. Te lo leggo, dice: vorrei fare un telegram a mio padre Luca. Devi dirgli che voglio ringraziarlo per tutto quello che fa per me, che per me lui è speciale ed è il mio unico idolo, da suo figlio Marco. Guarda, essere un idolo per un figlio credo che sia la cosa più bella del mondo.
4: Grazie. Veramente lui è un ragazzo speciale, maturo, insomma, questo mi fa piacere che insomma ho dato questo esempio.
0: Sì, hai fatto un bel lavoro, perché meriti queste parole. Quanti anni ha Marco?
4: E Marco c'ha 22 anni.
0: Ah, è bello grandice, ancora più valore prende questo messaggio, perché fin quando sono piccoli, sa, ti aspetti il messaggio papà ti voglio bene, quando sono grandi si distaccano un po', e invece Marco ti ringrazia ancora oggi.
4: È un ragazzo con la testa sulle spalle.
0: Ottimo, ha avuto una bella educazione, quella del papà, della mamma, e dovete essere fieri e orgogliosi di Marco, va bene?
4: Grazie a tutti.
0: Ciao, un bacio.
4: Grazie a tutti.
0: Ciao, grazie a te. Ciao, un bacio. Va bene, ragazzi, tra poco parliamo ancora dell'argomento di stamattina, parliamo di quegli oggetti che avete lì in quel cassetto e che non utilizzate quasi mai. La domanda sorge spontanea: ma loro perché tenete?

0: E ricordiamo ancora l'argomento di stamattina per i nuovi arrivati. Sono già le 8:20. Attenzione perché continuano le segnalazioni del traffico. C'è Viola, mi scrive: buongiorno, traffico esagerato anche sulla circonvallazione tra Giugliano andando per Arzano. Fate attenzione, a quanto pare c'è Napoli e provincia bloccata stamattina. Stiamo parlando del cassetto delle cose inutili. In ogni casa ce n'è uno dove ci sono quelle chiavi misteriose, i caricabatterie, le viti avanzate. E io vi sto chiedendo qual è la cosa più inutile che conservate in casa al 342 00 00 100. Prima di ascoltare giusto qualche vocale, c'è Maria da Napoli: ho un cassetto pieno di chiavi che non so più cosa aprono. Anch'io ce l'ho, però non riesco a buttarle perché penso sempre che prima o poi ne troverò la serratura. È vero, perché tu dici non ne butto una, adesso butto l'altra, devo vedere che poi domani mi serve, ti fai queste paranoie e finisci per essere sommerso dalle chiavi. Le buste della spesa: ne ho una busta enorme piena di altre buste, quando ne cerco una ne escono 30. Ancora conservo tutti i caricabatterie dei telefoni vecchi, non ho più quei cellulari ma sono convinta che un giorno mi serviranno. A cosa? Soprattutto li caricabatterie, no, dei vecchi cellulari, quelli analogici, ma a cosa possono servire? Dobbiamo buttare, dobbiamo smaltire. Pronto?
1: Io ho ancora conservato gli LP di Cristina D'Avena, gli LP di P-Hype, gli LP di Claudio Baglioni, vecchie schede telefoniche.
0: Poi? Finito? Sei bloccato? Ah, ok, va bene.
2: Buongiorno Antonio, se buongiorno. Ti interessa, sì. Io ho conservato, mo so 50 anni, conservato, tengo ancora 112, 128, 131.
0: Non ci credo.
2: E a Super 5.
0: Cioè, queste macchine
2: e
0: conservate?
2: Una macchinina, non ci capite che è, perché è tutta scassata e non sa ci manca che macchina è ciò, perché io poi pittavo con smart e mammai, a buscavo pure però.
0: Ma aspetta, ma sono macchinine, giusto? Piccole, modellini? No, perché se tu avessi 112, ok, io vengo dopo e vengo a intavolare una trattativa, pronto?
3: Buongiorno a tutti, ciao Manganelli. Ciao. Io, mia moglie, ha conservato tutti i quaderni dei nostri figli quando andavano alla scuola elementare. Pensa, sono 4 figli, adesso
0: tutti
3: hanno 40, 38,
0: e quanti ne
3: 36,
0: sono?
3: 30.
0: Cioè devi fare praticamente un jeep a Furcello, cioè nel senso quando c'è un Fugarazzi Sant'Antuono, ecco, li metti tutti quanti lì e fai un unico incendio, un'unica lampa, perché basta, ragazzi, basta un quaternone, non 200.000. pronto?
4: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
4: Allora, innanzitutto ogni stanza della mia casa c'è un cassetto con qualcosa,
0: qualche
4: o tanti
0: ricordo.
4: Oggetti che non utilizzo,
0: certo.
4: Che tengo lì appunto pensando, vabbè, potrebbero
0: servire. Sì, sì, sì.
4: E poi in particolare ho conservato tutti i miei diari.
0: Puoi conservare
4: segreti,
0: tutto.
4: Diari scolastici e diari segreti.
0: Come vorrei leggere
4: quel
0: diario?
4: Della mia adolescenza, dove scrivevo la qualunque praticamente lì sopra.
0: Sì.
4: Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata a te, baby. Veramente una voce meravigliosa. Puoi scrivere ciò che vuoi anche oggi, non c'è problema. Abbiamo ancora qualcuno? No? Vabbè, giù, andiamo alla fine. Dobbiamo essere qualcuno più eleganti, più charme, ok? Va bene, allora noi tra poco continuiamo con il programma, un po' anni 80 adesso, perché alle donne piace questa voce molto corposa, molto profonda. 342 00 00100 per i vostri messaggi. Cosa avete conservato in quel cassetto? Qualsiasi cosa, lo potete comunicare a Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss poi vuol dire baci, amica mia. Napoli con Antonio Manganiello, a tra poco.
5: Autoscala, guida il tuo futuro.
6: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo, e a Caserta in via Appia Antica.
7: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
8: Finalmente, finalmente sono arrivati!
9: Cosa?
8: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
9: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Capolavoro, capolavoro, bellissima. Alfa, Gigi D'Alessio, le 8:28, ancora buongiorno, è mercoledì 30 di settembre 2026, per chi non lo sapesse domani è il 1 ottobre, quindi anche settembre, il mese un po' più triste, è andato via perché sono finite le vacanze, adesso davvero siamo tutti quanti in riga. Devo leggere un messaggio, dice: lo so che non è il discorso di oggi, ma ti volevo rendere partecipe, guarda che spettacolo, sono Salvatore da Caserta, ma in questo momento a Messina, io faccio vedere anche in TV per quello che si può vedere, mamma mia che alba meravigliosa a Messina, la Sicilia, terra fantastica. Stiamo parlando di tutti quegli oggetti che avete magari in un cassetto, oggetti inutili che non buttate, per quale motivo, fatemelo sapere al 342 00 00 100. Vediamo un po', ho un cassetto con tutte le multe negli anni che ho preso, beh è pieno secondo me, che non ho pagato, che penso che un giorno le pagherò, ma sono passati ben 20 anni, penso, scrive ancora, che sono andati pure in prescrizione, ma rimango lì a guardarle, non sarei così sicuro, fai attenzione che proprio oggi bussa il postino, poi te faccio vedere, lo hai detto e adesso tutto lo chain wall dei pipistrelli ti faranno arrivare tutte le multe, ovviamente con anche prezzi triplicati perché non hai pagato, fammi sapere. Pronto?
1: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Scavando nei cassetti, proprio facendo riferimento alle cose che uno tiene nei cassetti e non sa cosa trovare,
0: sì,
1: in questi giorni ho trovato una fotografia Panini originale,
0: sì,
1: del grande Diego.
0: Mamma mia.
1: Guarda, è stata una cosa bellissima.
0: Un'emozione.
1: Per la serie, non mai buttare quello che si ha nei cassetti.
0: Quindi tu dici non buttiamo niente, neanche i caricatori dei vecchi cellulari, quelli tipo StarTAC, quella roba lì, tutto lì deve stare. Pronto?
2: Buongiorno e saluto, Lupo 73.
0: Vai, Mangani,
2: io ho ancora conservato la mia prima moto del 1991, l'Honda NSR scarenata.
0: Non la conosco, però credo che siano quelle Honda di una volta dove magari i cantanti neomelodici facevano anche dei video, no? Immagino. Pronto? A proposito, giustamente l'osservazione di Fabio Esposito è quella che è, dice: ma due cassette, poi questa moto c'entra? Cioè, dove l'hai messa? In un garage, credo, no? Pronto?
3: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
3: E a tutti i pipistrelli che ci seguono,
0: e sono tanti.
3: Volevo dirti che io conservo ancora il vestito del matrimonio,
0: anche io,
3: di 43 anni fa.
0: E ti va ancora? Io spesso vado lì, cerco di misurarlo, insomma dico: ma come cacchio ero magro? Oppure quanti chili ho preso dal matrimonio? Io sfido chiunque di voi ad andare nell'armadio, cioè voglio sapere. Ecco, adesso andiamo da un argomento all'altro, no? Ecco, su 10 di voi, quanti possono ancora indossare il vestito? Parliamo però almeno di 10 anni di matrimonio, 7 anni, dai, perché il primo anno, anzi già dal primo anno secondo me, tu vai a fare il viaggio di nozze, già torni con 5-6 kg in più, poi tutti i pranzi, le cene con i parenti, arrivi già a 10 kg e quel vestito non ti va. Avevo una 46, ragazzi, io 46, adesso non è che abbia una 48, mi sono fatta una chetogenica, mi sono fatto un culo così, però per dire. Pronto?
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Un oggetto che ci ho conservato proprio come da cassaforte, proprio con prelibatezza.
0: Sì.
4: Che ogni tanto uso perché poi ce ne ho tante. È una sciarpa del Napoli 1987, primo scudetto del Napoli. La comprai a Torino quando la Juve giocava al vecchio stadio comunale. E Napoli vinse 3-1. Segnò prima la Juve, Laudrup, Moreno, Ferrario, Bruno Giordano, Volpecina.
0: Mi ricordo solo Bruno Giordano e di tutti questi qui, anche Volpecina, grande calciatore. Fabio, tu sei un grande intenditore di calcio, non c'è male, si è difeso anche lui. Pronto?
5: Antonio, buongiorno. Umberto. Allora, anche io tanti vinili 45 e 33 giri, tra cui molti vinili 45 giri degli anni 60-65.
0: Lì andavano per la maggiore.
5: Più, vabbè, ho conservato le macchine della Burago.
0: Bellissime.
5: Quando io avevo 5 anni nel 76.
0: C'è un messaggio di Francesco, dice: io ho indossato l'abito del matrimonio alla comunione di mia nipote a maggio, mi va larghissimo addirittura, cioè sei uno dei pochi. Sono ridicolo, mi sono sposato nel 2011, forza e coraggio, sacrifici e passione, e torni nata vodo guaglione. Cioè tu dal 2011 hai indossato un abito che è quello quando ti sei sposato e ti va a largo, ma fai schifo proprio, cioè nel senso ti stiamo invidiando, farai movimento, non lo so.
6: Ma Canillo, beh, questi sì, è uno dei sparagnavi, diciamo che corre, non levi a una cerimonia con stile un matrimonio, ma ci da mettere un uomo.
0: Hai visto?
6: Passa avanti con 15 anni di matrimonio.
0: Vedi, è difficile che possa Mangani, entrare.
7: Magari, buongiorno. Buongiorno. Servire mozzarella. Non te l'hai portato, però qualche volta ci organizziamo.
0: Vedi,
7: quando riguardo va trovo, sì, da me, quando mi ha fatto la cresima, manco vestito la cresima mia.
0: Quindi, mettiamo tutti quanti un po' di chili con l'età, con un'alimentazione anche sbagliata, credo. Pronto?
8: Quando Carlo da Fugone.
0: Vai.
8: Io nel cassetto c'ho ancora un NEC, il telefono.
0: Mamma
8: solo
0: mia.
8: Che quando l'ha spicciata mi ha cantato la canzone.
0: Lo sapevo.
8: Non c'è.
0: Lo sapevo. La stavo a fare io la battuta.
9: Buongiorno. Voglio comprare un DNSR che se l'ha conservato.
0: Vediamo, faccio il mercatino.
9: Voglio il numero, voglio il numero.
0: Facciamo il mercatino del pipistrello, potrebbe essere un'idea. Pronto?
10: Buongiorno.
0: Buongiorno.
10: Entro la Germania. Magari tengo ancora tutte le lettere. Io conobbi mia moglie nell'anno 2000.
0: Le lettere,
10: e
0: quelle scritte.
10: Germania, e a Napoli.
0: Mamma mia, che ricordi le lettere.
10: Comunque tengo ancora stipate tutte le lettere che ci mandavo.
0: Anch'io, sai, ho delle lettere conservate, giuro che è vero, poliziclista e tutto cosa, in base a quello che si dice, potete chiamare mia moglie tranquillamente, ero fidanzato con una ragazza tedesca, in realtà era di Cicciano la famiglia, però lei era lì in Germania, per 2-3 anni fu solamente un rapporto epistolare, ecco, quindi ho una lettera a settimana, poi ogni tanto la telefonavo però da mia nonna, e mia nonna ebbe una bolletta telefonica di 1.200.000 lire. Non me lo dimenticherò mai, perché dovette arrivare il dottore, pressione altissima. Non ho mai confessato. Vabbè, attenzione, c'è una rettifica e con questa poi andiamo con un disco. Luigi dice: dici all'amico che Juve Napoli si giocò al comunale, non a delle Alpi. Cioè, qua si può sbagliare congiuntivo, si può sbagliare un verbo, si può sbagliare di tutto, ma non si può sbagliare un coppo pallone. Aiuto, a tra poco.

0: Buongiorno Antonio, anonimo. Qualche anno fa, quando mi sono sposato e sono andato a vivere con mia moglie, svuotando la mia cameretta a casa dei miei genitori, trovai una scatola con all'interno delle lettere ed una foto della ragazza che per diversi mesi è stata la mia relazione extra. Ah, per questo sei anonimo. Ti dico che un po' mi ha emozionato. Bruciai l'intera scatola per evitare errori. Hai ragione, un abbraccio. A volte è per questo che bisogna liberarsi di oggetti o comunque capire quali sono quelli che possiamo conservare e quelli che ci possono portare dei problemi. Ancora a proposito di pantaloni, di vestiti che ti possono andare ancora dopo tanti anni dal matrimonio, c'è Alfonso che si atteggia, dice: io tengo i pantaloni del mese di agosto 2026, ah no, ma già mi vanno stretti, cioè comprati da poco, vuol dire che già sei ingrassato in due mesi. Ragazzi, diamoci una regolata. Poi ancora qualcuno che mi scrive: nel 1987 la Juve giocava allo stadio comunale. Voglio e basta. Poi dalle 9 lo chiediamo direttamente a Gianluca Vigliotti, sicuramente ne saprà più di noi. Ultimo messaggio, poi ascoltiamo un po' di vocali. Manganiello, a proposito di bollette care ai nonni negli anni 90, la buonanima del mio nonno paterno aveva a casa il telefono con la corona rotante per comporre il numero. Esisteva un piccolo lucchetto, e io lo conosco benissimo, che si metteva sul foro del primo numero e risolveva il problema delle chiamate indesiderate. Un mito, Vincenzo da San Nicola alla Strada, un mito fino a un certo punto, perché poi io avevo il metodo, non so se lo conoscete, di andare oltre il lucchetto. O alzavo un po' il fermo, che poi alzavi e ribassavi, alzavi e ribassavi e si spezzava, perché una volta si è spezzato, oppure col dito sui due pulsantini, avete presente, dove appoggiavate la cornetta, no? Potevi fare il numero, cioè che dovevi fare 10 volte velocemente, cioè capito? 10 facevi così, così, poi 8 facevi 8 volte e facevi il numero. Tu lo sapevi, Fabio? Hai visto? E io anche quello riuscivo a fare a casa dei nonni e riuscivo a scroccare le telefonate. Pensa un po', neanche il lucchetto mi fermava. Pronto?
1: Pipistrello, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Pipistrello, io proprio ieri, guardando in dei cassette,
0: sì,
1: ho trovato una cartolina che ho trovato 30 anni fa alla Pietà di Venezia, perché faticava là, se ne ristrutturando, di una suora.
0: Sì.
1: Che mandava gli auguri di Natale a un'altra suola.
0: Ma davvero?
1: Con la data del 1944.
0: Mamma mia, reperto storico. C'è già qualcuno che mi attacca. Ma che stronzata hai detto? Non è possibile. Ma se ti dico che io ho fatto quello per tanti anni, cioè non sul telefono, attenzione, non quello con i bottoncini, quello con la corona. Io ricordo che da piccolo, quando la nonna mise il lucchetto dopo numerone 2 di bolletta, una volta spezzai pure il fermo, lo ripeto, digitavo velocemente, non è per tutti, grandi professionisti, e io lo ero, ok? Facevi tante volte col ditino sul pulsantino quante cifre erano, velocemente, 0, 8, 1 e facevi il numero. Pronto?
1: Anto, buongiorno a te e a tutti i pipistrelli. Nel 1970 ero militare in artiglieria.
0: Sì.
1: Feci disegnare la foto della mia ragazza allora,
0: sì,
1: sopra un fazzoletto dell'artiglieria, quelli là gialli che si mettono al volto, e lo portai a casa dopo aver avuto il congedo.
0: Sì.
1: E l'abbiamo visto, mia moglie si è piaciuta, l'abbiamo messa da parte. E dopo tanti anni, sono passati 55 anni, l'ho rivisto, ce l'ho stato in un cassetto e l'ho messo in una bella cornice. Mia moglie si è commossa, si è messa a piangere.
0: Ci credo. Mi ricordo un po' la storia del Titanic, quando Jack fece il ritratto a Rose. Guarda un po' cosa abbiamo scavato. Ne sentiamo un altro? Pronto?
2: Buongiorno,
0: l'ultimo.
2: Antonio, io ricordo quando si faceva benzina a 150 lire al litro.
0: Mamma mia, vabbè,
2: adesso
0: preistoria.
2: Che costa 2,50 euro al litro.
0: Sì.
2: Vedi macchine che non l'ho mai viste, tante macchine, da quando è aumentato il gasolio.
0: Vabbè, ma cosa c'entra, ragazzi, con l'argomento? Vabbè, siamo ancora molto scossi dalla benzina che costa troppo, il diesel, poi ne parliamo in altre trasmissioni. Allora, c'è qualcuno che dice: il tuo trucchetto lo conoscevo, lo facevo anch'io. Ah, finalmente qualcuno che mi dà ragione. Poi, visto che andate sempre su chat GPT, andate lì, scrivete: è vero che tanti anni fa, che ormai chiunque dica qualcosa sullo strunzato, solo chat GPT è quello più attendibile. Ma così pazzo. Vabbè, mettiamo un disco. Torniamo tra poco con il rush finale del pipistrello e ci affacciamo nel bar dello sport.

0: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
1: Biglietti su Ticket One.
2: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: auto, la testa si muove a destra e a sinistra, un po' come quei cani che avevamo negli anni 70-80 dietro, ricordate? Nei pressi del Lunotto, appena prendevi una buca, molto semplice da prendere nelle nostre zone, le teste si muovevano. Ancora un po' di messaggi che riguardano l'argomento di stamattina: cosa hai in quel cassetto che non butti mai, ma anche situazioni che riguardano il telefono della nonna, quello col lucchetto. Abbiamo detto che io utilizzavo un metodo rudimentale per telefonare, così pigiando sui tastini e facendo i numeri. Finalmente qualcuno mi dà ragione, anche Arturo dice: anch'io conosco il trucco del telefono, mi insegnarono i fratelli di mia madre, addirittura gli zii. Per le cose nel cassetto, un trenino della Lima di circa 52 anni, mamma mia. Poi vediamo un po', Antonio, buongiorno, anch'io facevo il trucco del telefono, vabbè, lo facevamo tutti adesso, fino a poco fa non lo conosceva nessuno. Poi è vero, anch'io toglievo il lucchetto, mio padre non riusciva a capire perché arrivavano le bollette salate. Ciao da Umberto. Prima di conoscere il trucchetto del ditino, io alzavo e chiudevo quel ferro che blocca ovviamente il cerchio, no? E si è spezzato. No, poi si è spezzato. Sono andato a problemi. Sentiamo un po' di vocali.
1: Buongiorno Pipistrelli, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Alberto da Bologna. Io
0: Vai.
1: Invece col telefono, col lucchetto,
0: sì,
1: svitavo il perno centrale.
0: Anche il perno centrale. Sì, sì.
1: E facevi il numero, arrivava al livello del lucchetto.
0: Bravo.
1: E la rotella girava.
0: Anche così.
1: Lo svitavo e stava tutto a posto.
0: Sì, sì. Però così era un po' più impegnativo. Dovevi svitare, avvitare. Io così non ci riuscivo. Abbiamo ancora un messaggio. Buongiorno Manganiero. La corona si svitava al centro. Banda da Sydney, pensate un po', anche a Sydney si facevano le chiamate a pezzottate. Pronto?
2: Antonio, sempre Umberto.
0: Ciao.
2: Io ho conservato delle lettere del mio padre, del fratello, degli anni 40, quando erano in guerra, quando stavano al fronte, che poi venivano anche, devono passare per la censura, e io ce l'ho ancora conservata. E mio figlio ha fatto l'esame di terza media sulla prima e seconda guerra mondiale.
0: Mamma mia. Allora, c'è qualcuno che mi chiede: ma quando c'era lo zero quante volte battevi? Cioè, è facile, 10 volte, no? Lo zero, 10 volte. Perché zero non battevi neanche una volta, non si prendeva poi il comando. Pronto?
3: Mangani, buongiorno. Sì, è bello,
0: buongiorno.
3: Il fatto del telefono lo facevo anch'io,
0: certo,
3: con i pulsantini dove si poggia la cornetta, oppure
0: sì,
3: alzando il ferro della corona.
0: Eravamo tutti
3: poi
0: quanti dei criminali.
3: Io ho conservato un francobollo del primo,
0: sì,
3: scudetto del Napoli,
0: sì,
3: e i gradi del militare, con tutto, con la striscetta col nome,
0: i gradi,
3: del militare, la
0: che
3: stecca.
0: Bello.
3: Che coloravamo ogni giorno che passava.
0: Bello, bello, ricordi del militare.
3: 1985.
0: Sì.
3: Ciao.
0: Anch'io ho fatto il militare, quindi conservo i gradi. Io mi sono congedato da... Congedato da...
4: Da dove? Congelato, forse.
0: No, congedato, aspetta, da sergente.
4: Tu eri sergente. Tu eri sergente.
0: Veramente.
4: Non ci credo neanche se...
0: No, no, veramente, ti porto i gradi.
4: Ma quali gradi?
0: Vabbè, ma era facile lì, non è che...
4: Come, okay. Cioè, ma c'è qualcosa di legale che tu hai fatto?
0: Ma
4: tua...
0: loro mi hanno congedato da sergente, che devo fare?
4: Ma come sei diventato sergente?
0: No, scusa. Allora, nessuno.
4: No, stanno facendo dei lavori.
0: No, no, perché il cittore fosse la guerra.
4: No, no, no, stanno facendo dei lavori, siamo tornati a fare.
0: Diciamo, da sergente, allora, sì, se dovesse succedere qualcosa.
4: Ma tu come sei diventato sergente? La domanda è secca.
0: Allora,
4: tu sei entrato come soldato semplice.
0: Semplice.
4: Poi come sei diventato sergente?
0: Poi caporale. Mi hanno fatto caporale dopo qualche
4: caporale
0: mese.
4: A te.
0: Sì, veramente.
4: Ma chi era?
0: A Bracciano, vicino Viterbo.
4: Abbracciato, forse.
0: No, però era, aspetta, un colonnello di Piazzolla di Nola. Quindi...
4: Ah, adesso si spiega tutto. Ovviamente. Come al solito c'è sempre il trucco e c'è sempre l'inganno. Come vedete, tutto viene fatto in regola d'arte.
0: No, dire... ma io portavo il vino di mio nonno.
4: Non avevo dubbi.
0: Poi prendevo le licenze.
4: Una sorta di voto di scambio.
0: Esatto, poi esatto. Mi disse: facciamo una cosa.
4: Praticamente tu sei diventato caporale perché...
0: buona condotta. Esatto.
4: Quello di Piazzolla di Nola, che cos'era?
0: Un colonnello.
4: Il colonnello di Piazzolla di Nola si è... comprato il colonnello.
0: No, no, ma ha preso così.
4: In simpatia. Ti ha fatto caporale.
0: Poi caporale maggiore.
4: Caporale maggiore. Che cosa gli hai dato per fare caporale? Però al vino
0: le noci,
4: dove siamo le noci e le nocelle.
0: Le nocelle del nonno. Cioè.
4: E
0: poi, cioè, guarda, ti congedi.
4: Una sorta di mercato nero, cioè praticamente che continuava a fare una cosa.
0: No,
4: che...
0: poi mi disse la cosa sconcertante:
4: sì,
0: avevo 20 anni. Disse: in caso adesso di conflitto, diciamo che tu Hai partirai da sergente. Così stai un po' più dietro, sai?
4: Esatto, ti difendi meglio.
5: Sì, vabbè. Devo sapere che da sempre che il caporale mi perseguita.
0: No, io ero buono, figurati. Sì, non c'era problema.
4: No, vabbè. Per carità.
0: Ho dei fatti militare, no?
4: No, è il terremotato. È 1980, no, il terremoto. Culo. No,
0: no, nel senso, era non l'hai fatto in quel periodo.
4: Un'esigenza dello Stato che diede questa facoltà di esentarsi dal servizio.
0: Esatto.
4: Lo
0: sai che non dovevo farlo? Perché unico figlio di papà non più in vita, invece che feci? Sì. Andai e dissi: voglio partire per fare il militare.
4: E si vede proprio. Quella già dall'inizio si capisce proprio la situazione.
0: No, ma lui mi disse: sei sicuro? Perché è un caso singolo, davvero singolare più che altro.
4: Se non fosse stato Manganiello non l'avresti fatto.
0: Infatti, questa esperienza la voglio fare.
4: Sì. E adesso scusa, vorresti andare via.
0: No, mancano 40 secondi.
4: Quindi. Ancora?
0: Ma senti, ma il Napoli non gioca, giusto? Giocherà? Sì. Tra un'altra settimana, tu. Sì. Ma di cosa si parla quando non giochi là?
4: Questi non sono affari che ti riguardano.
0: Si capisce.
4: Che io ti chiedo che cosa fai tu con il telefono.
0: No,
4: con i tastini, con il telefono.
0: Però pure tu lo facevi.
4: Non conoscevo come si poteva fare, ma non
0: l'hai mai fatto?
4: Assolutamente.

azioni per un peso complessivo di 5 kg e 293 grammi. Lo stupefacente, probabilmente destinato alle piazze di spaccio della zona, avrebbe fruttato oltre 400.000 euro al dettaglio. Cambiamo argomento. Oltre 1.300.000 prodotti di cancelleria non conformi sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli durante i controlli effettuati in vista dell'inizio dell'anno scolastico. Le verifiche hanno interessato esercizi commerciali a Nola, Pollenatrocchia ed Ottaviano. Nel mirino penne, matite, quaderni e accessori privi delle informazioni obbligatorie su produttore, origine e materiale. La merce del valore di oltre 130.000 euro è stata sequestrata. I titolari dei negozi sono stati segnalati e rischiano sanzioni fino ad oltre 25.000 euro. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli al lavoro al centro sportivo di Castelvolturno per preparare la sfida di sabato 10 ottobre contro il Frosinone. Azzurri al lavoro agli ordini di Massimiliano Allegri in attesa del rientro dei nazionali. Si rivede anche Alessandro Buongiorno, che intanto prosegue il suo recupero. Tutto pronto invece per il salottino di Kiss Napoli. Domani in esclusiva l'intervista ad Alex Meret nel corso di Qui Casa Calcio Napoli. Per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi.

0: tutti, ben ritrovati da Vincenzo Perna. Torna l'appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli, torna l'appuntamento con Radio Gol. E allora un saluto sia a chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Saluto e ringrazio Simone Zaccaria che sta curando la parte tecnica audio, così come ringrazio anche Nello Iorio che invece curerà la parte video. Grazie in redazione a Marcello Galvano, a Gianluca Miranda e a Riccardo Catapano insieme a Lucio Pengo, e siamo pronti per andare in questa puntata odierna ad analizzare tutti quelli che sono i temi legati al Napoli, però inevitabilmente anche all'azzurro della nazionale che comunque avrà ancora altri due confronti da effettuare in Nations League prima poi finalmente di ritornare al campionato. Appuntamento sabato prossimo, ne approfitto per ricordarvi che anche Napoli Frosinone, così come tutta la stagione azzurra, sia in campionato che in Coppa Italia che in Champions League, ve la racconteremo in diretta e in esclusiva attraverso le nostre frequenze di Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Italia, con la mia radiocronaca e ovviamente con il commento tecnico di Paolo Del Genio, con tanti appuntamenti con Carlo Alvino, con Gianluca Vigliotti, per vivere insieme la gara ma anche per analizzarla al termine di ogni match. Apriamo la puntata di quest'oggi e sono davvero molto contento con Carlo Verna. Ciao Carlo, benvenuto.
1: Buon pomeriggio Vincenzo, buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno seguendo.
0: Buon pomeriggio a te. Parto da questa sosta per le nazionali, Carlo, che sarà molto più lunga rispetto magari a quello che eravamo abituati, una scelta che sicuramente in qualche modo evita troppe soste, però al tempo stesso bisogna anche un po' abituarci a questo tipo di periodo troppo lungo senza le gare, quelle che contano, perché la Nations, diciamo, purtroppo non sembra avere grande presa, però serve ai commissari tecnici anche per amalgamare le proprie squadre, e serve in particolar modo a Mancini, che ha iniziato questo suo nuovo percorso e non l'ha iniziato proprio malissimo. Certo, contro il Belgio si poteva fare qualcosina in più, però già contro la Turchia qualcosa si è visto di diverso e di proiezione futura.
1: Assolutamente Vincenzo, mi hai dato tanti temi che poi sono anche un po' riconnessi tra loro. Io però vorrei cominciare dalla grande novità di quest'anno, cioè questa sosta di 20 giorni. Ricorderanno un po' tutti che nell'anno del terzo scudetto, quello vinto col più clamoroso vantaggio da Luciano Spalletti, ci fu quella novità della doppia partenza, perché col mondiale invernale Spalletti pasmò tutto intorno a questo concetto. Io credo francamente che anche Allegri abbia immaginato che questa possa essere una novità di stagione. Ricorderete che nella serata di celebrazione del centenario a Piazza del Plebiscito Allegri parlò senza mezzi termini di più fronti, di più obiettivi, no? Voglio dire, disse due o tre possibili cose da terminare con successo. E quindi ovviamente se lui ha questa linea d'orizzonte non poteva non prevedere una partenza, come dire, lenta, per poi sfruttare questo che è un periodo che corrisponde quasi a un ritiro sostanzialmente. Quindi questa è la prima novità che a me sembra di dover sottolineare, non per dire che sicuramente sarà un grande Napoli, ma che tutte le polemiche

0: eccessive a mio giudizio ci sono state fino ad ora, devono attendere cosa accade a partire dalla partita del Frosinone. Così, e quindi perciò dicevo temi che si vanno a riconnettere, Vincenzo, parliamo della nazionale. Dopo la partita col Belgio si era già detto che la crisi dell'Italia era irreversibile, che si era commesso un errore a far tornare Mancini. Oddio, a me è dispiaciuto soltanto il fatto che questo commissario tecnico abbia lasciato a metà di un'avventura, e quindi probabilmente io personalmente non l'avrei scelto, ma non perché non stimi Mancini come allenatore, ma perché ritengo che quando uno poi fa una scelta così forte in quel senso, andando via a metà di un percorso, insomma quel percorso non può riprendere nelle stesse condizioni di prima. Detto questo, dopo la partita col Belgio, in cui si è visto un buon De Bruyne da parte della squadra avversaria, ecco che l'Italia sembra rinata, ancorché la squadra che non mi è parsa granché, mi dispiace per Montella, ma la Turchia francamente non ha fatto vedere grandi cose, e tuttavia abbiamo visto un'Italia che sicuramente non può essere quella che è stata così criticata dopo la partita col Belgio. Quindi bisogna avere anche un po' di pazienza, e questo unisce i due colori d'azzurro, quello del Napoli e quello della nazionale.
1: Non soltanto quello azzurro, Carlo, perché durante la pausa per le nazionali ovviamente sono tanti i calciatori che lasciano i principali club per andare con le proprie nazionali, e tra queste squadre che danno tanti calciatori alle nazionali c'è anche il Napoli. Un calciatore in particolare a me interessava vedere personalmente in questi confronti, e devo dire la verità, ho avuto delle conferme a proposito di Rasmus Højlund. È vero, con il Napoli spesso e volentieri fa una grande fatica, però quello che dico sempre, che secondo me invece lui fa un grandissimo lavoro per la squadra, e la squadra dovrebbe invece fare qualche lavoro in più per lui, tant'è vero che quando poi con la Danimarca viene messo in condizione di poter puntare alla porta, arrivano i gol, i pali, i miracoli dei portieri, e allora evidentemente se un vero numero 9 come lui non viene servito a dovere, ovviamente si fa inevitabilmente grande fatica.
0: Ma questo è uno dei temi della ripresa, capire come si riuscirà a articolare intorno a un centravanti che i gol indubbiamente li fa, forse non è fortissimo di testa, anzi sicuramente non lo è, però è uno che crea spazi, è uno che sa attaccare la profondità e sa fare anche quel ruolo che brillantemente fece Lukaku nell'anno dello scudetto targato Antonio Conte, ma targato anche Inter, che frenò sostanzialmente in una maniera assolutamente inimmaginabile nella parte finale. Quindi bisogna avere, come dire, l'equilibrio di dire non c'era un grandissimo Napoli, anche se vinse lo scudetto, ma non è neanche un Napoli da buttare oggi. Bisogna dare il tempo ad Allegri di ingranare. È chiaro che quest'anno è stato un anno un po' particolare. Sicuramente al nuovo tecnico non sono state date le cose che erano state date al suo predecessore, anzi diciamo che sono state tolte a lui le cose che erano state date prima, e quindi adesso bisogna vedere lui come riuscirà a mettere insieme quel che ha, perché nelle condizioni date il Napoli comunque ritorni protagonista in un contesto nel quale, salvo l'anno del decimo posto, il Napoli è sempre riuscito a fare i campionati che l'hanno poi portato in Europa. Quindi al tempo, attendiamo questa ripresa. Io sono molto ansioso di vedere il prossimo mese del Napoli a partire dal 10 ottobre contro questa squadra che è un po' la rivelazione della prima fase del torneo, queste prime 5 giornate, per chi non ha fatto l'Europa con Napoli. Per il Napoli sono state 6 le partite, aggiungendo quella di Champions. Vediamo questo Frosinone al Maradona, ma soprattutto vediamo questo Napoli dopo questa pausa di 20 giorni.
1: Sì, saranno 9 partite in meno di un mese, e sicuramente peseranno anche tanto gli appuntamenti Champions, perché si parte con il Frosinone, che tra l'altro per adesso perde Raimondo, che lascia il ritiro dell'Under 21 per un problema, e quindi chissà se lo riusciranno a recuperare. Ci sarà il Villarreal, poi il Venezia e poi il Bodo Glimt prima della Roma. Probabilmente queste 5 partite qui possono già segnare un po' il percorso delle squadre che puntano alle parti alte della classifica, no? Considerando che Roma come Inter comunque dovranno anche loro disputare la Champions.
0: Ma assolutamente così, inizia il Tour de Force, le partite ogni 3 giorni, ecco perché io ritengo che Allegri, di fronte a questa novità dei 20 giorni con cui tu hai iniziato la trasmissione opportunamente sottolineandola, Allegri abbia predisposto un piano, e poi vedremo se effettivamente funzionerà oppure no, che tenesse conto di questa novità di stagione. Alla ripresa il Tour de Force, vediamo se il Napoli arriverà come ci auspichiamo, assolutamente pronto ad affrontare questa fase, che è proprio la fase che porta la stagione nel vivo, sfruttando questo cambiamento che nel 2022-23 fu sfruttato, ovviamente l'altro tipo di meccanismo nuovo, da Spalletti.
1: Carlo, grazie davvero per aver aperto con noi questa puntata, ti abbraccio e ti auguro buon lavoro.
0: Grazie, buon lavoro a voi e buon ascolto a tutti coloro che ovviamente continueranno a seguire.
1: Grazie, grazie davvero a Carlo Verna e benvenuto, e sono davvero onorato di poterlo ospitare in questo nostro appuntamento di Radio Gol, a Zibi Boniek. Ciao Zibi, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te. Siamo in questa sosta per le nazionali. Ovviamente i club fanno un po' i conti a quello che è stato l'inizio della stagione, però soprattutto sul recupero di alcuni infortunati, però ovviamente tutti i commissari tecnici stanno facendo un po' il punto della situazione, di quello che è il materiale a loro disposizione. Stiamo ammirando la solita Spagna piuttosto che magari la Francia, però anche l'Italia cerca in qualche modo di rialzarsi, no? Zibi.
2: Sì, ma devo dire che è un periodo buono, perché c'è un po' di rialzamento, però chiaro, questa National League è possibilità di provare tanti schemi, tanti giocatori, di creare e preparare le squadre poi per qualificazioni per gli europei o poi in futuro per i mondiali. Comunque le partite sono belle e carine. L'Italia ha fatto una bellissima partita in Turchia.
1: Sì.
2: Devo dire, veramente hanno giocato bene. Poi contro Belgio hanno perso, però non è che non hanno fatto niente, hanno avuto delle buone occasioni, però sai com'è il calcio, no?
1: Certo, e ovviamente a volte ti può andare bene, a volte invece però bisogna anche fare i complimenti all'avversario, perché il primo tempo
2: assolutamente
1: è stato veramente un bel primo tempo. Senti Zibi, però di questo nuovo percorso di Mancini, quello che secondo me va apprezzato è che si comincia in Italia anche a porre poi nei fatti quelle che devono essere le premesse che erano state fatte subito dopo l'ennesimo fallimento della mancata qualificazione al mondiale, ovvero far giocare quelli più giovani, programmare il futuro e l'esplosione di calciatori come Caiote, faccio un solo esempio, ma ce ne sono davvero tanti, che anche in Serie A stanno trovando un po' più di spazio, sembrano andare nella giusta direzione per programmare anche in Italia il futuro calcistico.
2: Anche questa è la strada giusta, sai che i giovani italiani non sono peggio, non sono assolutamente meno forti di tanti altri. Il problema è che devono rendersi conto anche le società che investire per il giovane, far giocare il giovane, poi alla fine ti dà solo dei vantaggi. Abbiamo avuto anche dimostrazione nell'ultima partita della nazionale. Poi sai, far giocare i giovani, però i giovani devono essere anche bravi, no? Cioè, devono essere cose che vanno in pari passo. Però l'Italia ha tanti giocatori giovani, però questo è il problema del calcio europeo, che si cerca sempre fuori Italia, giocatori che costano 50, 40, 100 milioni, 25, poi li vedi e dici ma qual è la differenza? Io non la vedo, però mi sbaglio, però è così.
1: Ecco, proprio a proposito di questo, no? Abbiamo due esempi, secondo me, di due calciatori italiani e attaccanti, e quindi ovviamente con te ospite te la voglio fare questa domanda, perché te ne intendi. Da un lato abbiamo Pio Esposito, che nell'ultimo anno ha saputo dimostrare di meritarsi la chance che l'Inter gli aveva voluto dare, dopo averlo prestato in Serie B e aver dimostrato anche lì di essere un calciatore importante. Dall'altra parte invece Lorenzo Lucca, che ancora fa grande fatica nel dimostrare le sue caratteristiche ed è stato pagato tanto dal Napoli. Come possiamo valutare questi due percorsi davvero molto molto diversi tra loro, che non riescono a trovare la stessa strada, ecco?
2: Sono due casi diversi, due problematiche diverse. Esposito, devo dire, sta nell'Inter che ha dei buonissimi attaccanti, perché basta pensare a Turama,
1: a Lautaro,
2: e lui si trova al suo spazio, e ogni volta che c'ha la possibilità di giocare, devo dire, si esprime benissimo, anche perché lui sa bloccare bene la palla, riesce a far salire la squadra, e poi anche molto presente nell'area di rigore, è un giocatore che sta facendo passi molto molto importanti. Luca mi è sempre piaciuto, un giocatore di quale si parlava molto bene quando militava in Serie B, giocava bene, faceva gol, era un giocatore importante. Poi sai, ci sono giocatori che dal punto di vista psicologico, quando non si sentono titolari, intanto quando devono dimostrare ogni partita che meritano più spazio, così e non ce la fanno, non hanno difficoltà, però comunque lui è un giocatore che calcio sa giocare. Se fosse qualche squadra come titolare con un numero 9, secondo me uno che potrebbe far bene. Poi è chiaro che Napoli c'è una rivalità e c'è anche giocatori importanti davanti, e non è facile rendere bene.
1: Senti, un'ultima zibita la voglio fare sul campionato. Il Napoli è un po' attardato e tanti dicono che la squadra di Allegri abbia difficoltà quest'anno ad arrivare in zona Champions League, perché davanti ci sono squadre come l'Inter, come il Como, come la Roma, e poi squadre come la Juve, come il Milan, che vorrebbero tornare a assaggiare quello che è il terreno europeo più importante. Tu per adesso che idea ti sei fatto di questo inizio di percorso di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra?
2: C'hai ragione, ma non è un campionato facile. Ci avete un nuovo allenatore che io stimo moltissimo, che ho visto sempre ha fatto bene, un allenatore molto esigente. Non so se c'ha bisogno più di tempo. Comunque bisogna anche ammettere che qua Roma è partita bene, Lazio è partita bene, Como è partita bene, poi ci sono solite Juve, Inter, Milan, e non sarà facile arrivare per i primi quattro, anche perché con 7 punti già sei un po' distaccato dalla vetta di classifica. Però secondo me, guardando il parco dei giocatori, guardando come gioca Napoli, che giocatori c'è a disposizione, secondo me sta tra i primi 5, poi il campionato è lungo, vediamo come va a finire.
1: Eh sì, anche perché comunque il Napoli dovrà recuperare ancora tanti calciatori, quindi magari avendo la formazione a disposizione potrebbe essere un po' più semplice il percorso per la squadra di Massimiliano Allegri. Grazie davvero Zibi per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
1: Alla prossima e buon lavoro. Grazie davvero a Zibi Boniek, che giustamente definiva questo campionato davvero molto ma molto duro, e ci sta, però come volevo ricordare, il Napoli ancora qualche calciatore fuori ce l'ha, e recuperarli soprattutto in questa sosta per le nazionali sarà importante. Il Napoli però sta guardando anche a quello che sarà poi il percorso a partire da gennaio, tant'è vero che ieri sono arrivate anche le comunicazioni a proposito di Alessandro Buongiorno, che attraverso i social del suo fisioterapista aveva già fatto sapere di essere su una buona strada per ritrovare finalmente il feeling con il proprio corpo. Ebbene, ieri il Napoli nel report quotidiano a proposito della seduta di allenamento ha voluto ricordare che Alessandro Buongiorno è rientrato finalmente al training center e ha iniziato il suo percorso di rieducazione in palestra. Potrà essere un'arma in più magari nel Napoli a partire da gennaio. Intanto vado a dare il benvenuto a un grande ex azzurro come Stefan Swock. Ciao Stefan, benvenuto.
3: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Senti, poco fa parlavo con Zibi Boniek a proposito di Luca, calciatore che comunque per adesso sta ancora provando a convincere Massimiliano Allegri di essere l'uomo giusto, e la società ha deciso di dargli questa ulteriore chance. Per ora non è andata benissimo, però io devo dire la verità, grande volontà la vedo da parte sua rispetto magari all'anno scorso, quando lo vedevo troppo impicciato in brutti pensieri. Quest'anno lo vedo davvero pronto a voler dimostrare quelle che sono le sue qualità.
3: Ma sai, tante volte la volontà no, non basta, se le qualità arrivano certo fino a un certo punto. Luca ha fatto fatica l'anno scorso a dimostrare, sta facendo fatica quest'anno. Sai, come in tutte le cose della vita, no, ci sono delle categorie, e magari il Napoli può essere un po' troppo per quello che ha dimostrato, no, fino ad oggi Luca, perciò ci può stare anche questo. Io mi auguro che Luca possa fare 20 gol da qua alla fine.
1: Quello che ci auguriamo tutti.
3: Sì, però visto come le cose sono andate fino adesso ho dei grandi dubbi. Cioè, l'ho visto anche far molta fatica, l'ho visto proprio, sembra quasi che la volontà, come dici te, ci sia, però i mezzi possono arrivare fino a un certo punto. Questo mi ha dato l'impressione. Poi magari una volta sbloccato, una volta magari acquisita la fiducia di cui magari ha bisogno, in questo momento magari non vede nell'ambiente, non nella società, perché se la società decide di tenerlo sicuramente avrai i suoi buoni motivi, però diventa difficile quando tu non riesci a fare quello che vuoi oppure quello che desideri fare, diventa difficile.
1: È vero, è verissimo. E lui, così come anche Noah Lang, altro calciatore che poi però invece attraverso i social a volte si lascia andare a dei messaggi subliminali e questo anche non aiuta forse, però lui rispetto magari a Lorenzo Lucca lo vedo con una personalità migliore, a volte anche diciamo superare quelle che possono essere le difficoltà ambientali attraverso quella che è la volontà di dimostrare le sue qualità. Però secondo me è un calciatore che ancora può dare tanto al Napoli nonostante non sia ancora riuscito ad incidere da parte sua l'olandese nella squadra di Massimiliano Allegri.
3: Ma sai, anche questo è vero, ecco perché poi magari alla fine giocano poco oppure dopo magari si lamentano. Io ho sempre condiviso l'idea che se uno si deve lamentare si può non si dovrebbe mai lamentare, ma se ti lamenti è perché magari prima hai dimostrato qualcosa. Noah Lang non è che abbia dimostrato chissà che cosa, no? Fino ad oggi a Napoli è andato via, poi è tornato, sembrava che dovesse fare la differenza, poi non l'ha fatta. E tante volte bisogna trovare delle condizioni giuste per esprimersi, però a Napoli penso ci siano tutte. Bella piazza, bella città, una società ambiziosa, un allenatore vincente che ha vinto tanto, dei giocatori che hanno già vinto, e perciò dipende solo da lui. Io sono sempre, mi innervosiscono molto i giocatori che parlano quando le cose non vanno bene e magari fanno dei discorsi che riguardano se stessi e non la squadra, perciò faccio fatica a dare un giudizio positivo su questi giocatori.
1: Senti Stefano, attraverso la pausa per le nazionali a volte hai anche la possibilità di paragonare quello che è il rendimento di un calciatore all'interno del gruppo squadra di club con quello che invece è il rendimento all'interno della propria nazionale. Prima parlavo di Højlund, con te invece voglio analizzare quello che è il rendimento di Kevin De Bruyne. Non ha giocato i 90 minuti né nella prima né nella seconda, però secondo me li ha giocati ad altissimo livello quando viene messo nelle condizioni di poter esprimere le sue qualità. Questo è un calciatore che nonostante l'età resta meraviglioso secondo me.
3: Ma sai, De Bruyne è il classico giocatore che ha bisogno di una squadra che tra virgolette giochi per lui, no? Che lo metta in condizioni magari di pensare poco alla fase offensiva difensiva e pensare molto di più alla fase offensiva. Come dire, è un giocatore che ha delle qualità immense, parliamo secondo me di uno dei centrocampisti più forti di sempre. Ha una verticalità che non ha nessuno, una verticalizzazione verso la prima punta che non ha nessuno, vede spazi dove altri vedono un muro. Perciò io questo tipo di giocatore me lo terrei sempre stretto. Poi logico che magari con l'età fai fatica a fare 90 minuti così, ma un tempo io penso che De Bruyne possa giocare ad altissimo livello e perciò mi auguro che possa esprimersi nel Napoli come si può esprimere, come abbiamo visto che si esprime in nazionale.
1: A proposito del Napoli 4-3-3, eventualmente te lo immagini anche con McTominay e De Bruyne quando rientrerà lo scozzese?
3: Io sono uno di quelli che pensa che i giocatori bravi devono sempre stare in campo e si devono adattare al momento. Io ho sempre detto che tutti i giocatori possono giocare insieme, basta avere voglia di sacrificarsi e di capire che il primo obiettivo, il primo ad essere soddisfatto deve essere il calcio Napoli, deve essere la squadra. Di conseguenza se la squadra è contenta, se la dirigenza è contenta, vuol dire che la squadra sta andando bene. Perciò è meglio qualche volta privarsi di una prova, di una propria caratteristica per metterne altre a disposizione della squadra e far sì che la squadra vada bene. Dopo, quando tutti vanno bene, le cose diventano molto più facili.
1: Ed è una cosa che ovviamente ci auguriamo possa accadere già a partire dalla gara col Frosinone, che è il primo piccolo ostacolo, anche se in epoche passate questa sfida non l'avremmo definita così, ma il Frosinone sembra voler preoccupare un po' tutti, ha messo in difficoltà persino il Como, che da tanti viene definito uno squadrone. Stefano, quindi guai a fidarsi di questa squadra di Alvini.
3: Allora, intanto in Serie A non bisogna fidarsi mai di nessuno, perché parte facile non ce ne sono. Poi sai, se queste squadre prendono fiducia, nel senso che vedono che possono fare risultato, non, in questo momento il Frosinone ha zero pressioni, viene a giocare tranquillo, perciò è logico che diventa una partita più facile. Però se andiamo a vedere effettivamente i valori della squadra, se il Napoli lo gioca al massimo e il Frosinone gioca al massimo, il Napoli la partita la porta a casa. E poi è logico che il Napoli non può permettersi nessun errore, perché sennò vieni punito, perché sono sempre squadre di Serie A, hanno delle qualità, fino ad oggi le hanno sapute sfruttare al massimo. Se andiamo a vedere anche lo stesso portiere del Frosinone, che viene considerato tra virgolette azzardato, il paragone però viene dipinto come nuovo Buffon, guardate le parate che ha fatto col Como, ha fatto delle parate incredibili e il Frosinone ha portato a casa la partita.
1: Certo.
3: Perciò bisogna stare attenti a tutto, bisogna stare, quando hai la possibilità di far gol, di farlo, quando hai la possibilità di chiudere, di chiuderla, e cercare di dare il massimo. Questo è quello che può fare il Napoli e porterà a casa sicuramente la partita.
1: E noi ce lo auguriamo. Intanto grazie Stefan per essere stato
3: grazie
1: con noi.
3: Grazie a voi.
1: Un abbraccio. Grazie a Stefan Swok. È arrivato il momento di un pizzico di pubblicità. Torniamo tra poco. State lì.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
2: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97€. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie trafile, 500 grammi, 67 centesimi.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.
6: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
7: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
9: Siamo solo agli albori di questo appuntamento con Radio Gol. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna. Ritorniamo a parlare di nazionale, ma lo faremo spesso nel corso della puntata odierna, visto che siamo nella pausa per le nazionali. Prossimo appuntamento della Italia di Mancini. Prima quella che sarà la sfida alla Francia di venerdì 2 ottobre, poi il 5 si tornerà a giocare contro la Turchia e stavolta lo si farà però in Italia, mentre invece il primo confronto venerdì a San Denis a Parigi. Ne parliamo con Enzo Bucchioni. Ciao direttore, benvenuto.
10: Buon pomeriggio, ben ritrovati a voi, sicuramente piacere. Ciao Vincenzo.
9: Piacere nostro. Senti Enzo, è una Italia che si sta rifacendo il look, bisogna andarci piano, non bisogna abbattersi per la prima sconfitta, non bisogna però esaltarsi troppo per la vittoria contro la Turchia, sebbene comunque avesse ben figurato la squadra di Montella contro la Francia, aver perso soltanto 1-0, mentre invece larga la vittoria da parte degli azzurri. Però sono sempre partite diverse, storie diverse, e questo non ci può raccontare che i problemi siano assolutamente risolti. Però vedere tanti giovani, a volte purtroppo anche a discapito di calciatori del Napoli, come nel caso di Caiode con Di Lorenzo, però per il resto stiamo vedendo un'Italia che ha voglia di davvero tirarsi fuori quella corazza vecchia per dar spazio ai giovani e vedere che ne viene fuori.
10: Ma sì, nessuna esaltazione per il risultato della partita in Turchia, però ripartiamo da quei primi 30 minuti lì, ripartiamo dalla giovinezza, dall'energia, dalla voglia di giocare divertendosi, con velocità, un tocco, due tocchi, tutto quello che è il calcio di oggi e che esprime allegria. E questo è il concetto che deve passare. E un altro concetto che deve passare è che non siamo così scarsi come a volte ci descriviamo o amiamo descriverci, perché la partita di venerdì è stata una somma di errori dell'allenatore, se possiamo anche parlarne se volete, a cominciare dai tre attaccanti puri con due centravanti, uno messo sull'esterno, con il centrocampo sempre di inferiorità numerica, la scelta di alcuni giocatori, come dicevi tu, tipo Di Lorenzo, con tutto il rispetto, di un grande giocatore, di una grande persona, in questo momento è in difficoltà e non lo puoi proporre. Non puoi proporre un giovanissimo regista bravo al debutto all'Olimpico in una partita così delicata. Insomma, venerdì ha fatto tanti e tali errori Mancini, fortunatamente si è corretto, ha messo in campo invece la qualità, giocatori più tecnici, giocatori più giovani che hanno fame, che hanno voglia di dimostrare, ed è venuto fuori uno spaccato di quel calcio che Mancini aveva già proposto nel 2020, quando poi nel 21 è andato a vincersi l'Europeo. Un po' di qualità c'è, dobbiamo sfruttarla e ripartiamo da lì. Allora, venerdì sera cosa mi aspetto? Di fronte a una corazzata, secondo me la nazionale più forte al mondo, anche se non ha vinto i mondiali, come organica la più forte, che è la Francia, mi aspetto una continuità, cioè ripartiamo da quei 30 minuti e mettiamo in campo coraggio, personalità, poi la partita andrà come andrà, ma non vorrei vedere passi indietro dal punto di vista della gestione degli spazi, della capacità di giocare. Poi se sono più forti gli altri, con Spalletti 2 anni fa l'Italia è andata a vincere in Francia, è stato un fuoco fatuo, come diciamo,
9: sì,
10: però
9: sì,
10: certe cose possono anche succedere nel calcio, ma ti ripeto, l'importante è non vedere una regressione. Se ritorniamo a venerdì saremmo tutti un po' preoccupati. Invece bisogna cercare di dare continuità, un passettino alla volta, uno step, soprattutto nella direzione della personalità. Ecco, io questo mi aspetto venerdì.
9: Ed è quello che si aspettano tanti italiani. Certo, magari si vorrebbe vedere anche qualche calciatore in più, dalle nostre parti sicuramente vorremmo vedere un po' di più Vergara, perché se da un lato questo ragazzo l'anno scorso ci ha fatto vedere di avere davvero delle qualità straordinarie, tant'è vero che prima dell'infortunio in tanti invocavano anche la sua convocazione, poi purtroppo le cose sono andate come sono andate, adesso invece è convocato, però prima partita in tribuna, seconda partita non entra, e magari diciamo, se anche nel Napoli non lo vediamo con grande continuità, evidentemente non riusciamo a spiegarci perché non stiamo vedendo Antonio Vergara. Tu che idea ti sei fatto su questo?
10: Ma io credo che lo vedremo sia nel Napoli, anzi io l'avrei già voluto vedere a Firenze almeno per una mezz'ora nel secondo tempo, lo vedremo nel Napoli, lo vedremo in nazionale, e questo ragazzo ha delle grandi qualità, secondo me deve diventare giocatore. Cosa voglio dire? Le qualità sono evidenti. Quando sei giocatore, quando riesci a giocare insieme agli altri, ma non per una giocata, per 90 minuti, cioè, ma lui deve dare molto retta a Mancini, perché Mancini è stato un grande calciatore, è uno dei più grandi conoscitori di calcio per quanto mi riguarda, vincente da calciatore, vincente da allenatore, e conosce i giovani, conosce il calcio. Credo che l'ultimo step di Vergara sia questo, essere una rotellina di un complesso di 11 rotelline che è una squadra di calcio. A volte tende ancora a stupire il pubblico, a stupire se stesso, è una sua qualità e la deve esercitare, perché la sua tecnica, la capacità di saltare l'uomo sono le cose fondamentali, però si deve anche mettere al servizio della squadra. Ecco, forse all'allenatore che organizza il gioco come Mancini, che vuole, non a caso è stato fondamentale Raspadori, tanto per farmi capire, contro la Turchia lunedì Raspadori ha fatto un movimento in perfetta sintonia con i compagni, si accentrava, cioè, ecco, queste dinamiche, movimenti, occupazione degli spazi, i famosi tempi di gioco, forse mancano ancora un po' a Vergara, è ancora un giocatore molto bravo ma molto istintivo. Ecco, lì deve lavorare. Se lui fa quest'ultimo step, secondo me nel Napoli, in nazionale, entra e sarà difficile farlo uscire.
9: Ecco, e da Campani ovviamente, Enzo, non posso che non chiederti questa favola dei fratelli Esposito, entrambi ricchi di qualità, uno devo dire la verità anche di grandissima fisicità, ricorda un po' il Bobo Vieri dei bei tempi, è dotato di un grande fisico ma anche di capacità di fiutare il gol e quindi a quel punto di andarselo a prendere, come in occasione del suo gol contro la Turchia, e poi soprattutto anche la capacità tecnica di buttare il pallone in fondo alla porta. Dall'altra parte forse c'è un maggiore tecnica, però un po' più di difficoltà di collocamento in mezzo al campo, io lo definisco così, però è una seconda punta vera e propria che sicuramente può rimanere utile per questa Italia di Mancini.
10: Sì, no, hai detto bene, ma mettiamoci anche il terzo fratello per descrivere tutto.
9: Come no, famiglia. Come no.
10: Perché, perché diciamo questo, è una famiglia straordinaria, dobbiamo dargliene atto, anche per come si sono comportati questi ragazzi nella loro carriera che è appena iniziata.
9: E come lo sono anche fuori dal campo, perché lo ricordiamo, esatto, hanno una società di calcio che durante poi l'estate spesso e volentieri vanno lì, fanno le lezioni ai più piccoli per farli crescere da campioni.
10: Sì, se vedi la serietà, vedi l'atteggiamento in campo, fuori, sono ragazzi che vanno descritti come tali, va sottolineato il lavoro che ha fatto la famiglia, perché se non ci fosse una famiglia dietro che dà certi input, a volte i ragazzi fanno fatica. Ma devo dire anche il procuratore, perché io ho cercato per un premio più Esposito quest'estate, mi è stato detto no, per ora no, i premi li prenderà più avanti perché deve costruirsi la sua carriera, se no gli facciamo un po' capire che è già arrivato. Quindi c'è tutto un lavoro dietro, oltre alle qualità naturali che si vede, volere, che sulle quali hanno lavorato. Parlavamo prima di Vergara, Pio Esposito lavora per la squadra, i tempi di gioco, i movimenti, a volte può fare da solo e invece la passa. Ecco, questo è un giocatore completo, lo vediamo. Ma anche il fratello, che io ho visto anche nell'Empoli una stagione intera, mi sono sempre chiesto come mai questo ragazzo non arriva ad alti livelli, perché le qualità ce l'ha, forse gli manca un pochino di grinta, ma sono cose che puoi acquisire, perché mi pare che sia un 2002, quindi a 24 anni hai ancora tutta una strada davanti. Quando arrivi in nazionale dimostri come personalità di poterci stare, io credo che questi due saranno dei punti fermi della nazionale nei prossimi anni, perché hanno qualità, hanno capacità di giocare con gli altri, sono ragazzi seri, quindi c'è tutto, complimenti, non c'è altro da dire. Il più Esposito sarà il centravanti nazionale per i prossimi 10 anni, su questo metto la mano sul fuoco.
9: Devo dire la verità, ce l'aveva anche anticipato il suo procuratore qualche almeno un anno fa, ci disse che sarebbe diventato il centravanti titolare della nazionale ed effettivamente poi lo è stato.
10: Spesso,
9: di fatto.
10: Non per fare lo scopritore di...
9: No, ma figura.
10: Io l'ho visto spesso molte volte, ti dico che andavo quasi apposta, perché gli amici me l'hanno sottolineato, cioè a vedere qui c'è un campione, e in effetti si vedeva già lì.
9: Sì, si vedeva.
10: In Serie B.
9: Se lo sei in Serie B e se lo sei in giovane età, vuol dire che davvero hai qualcosa da dare, e fortunatamente ha dimostrato di poterlo fare sotto tutti i punti di vista.
10: Ma qui c'è, Vincenzo, c'è la testa, perché a voi i piedi ce l'hanno tanti, qui c'è la testa, io parto sempre dalla testa, e questa è la cosa fondamentale, perché ti dico che i prossimi 10 anni saranno i suoi, perché può essere un fenomeno di un momento, se non hai la testa, quanti ne abbiamo visti passare? Invece qui la testa è veramente salda.
9: È vero, è verissimo. Enzo, grazie per essere stato con noi. Alla prossima, buon lavoro.
10: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
9: Grazie davvero ad Enzo Bucchioni, un grande amico di Radio Gol, e Carmine Gautieri che abbiamo al telefono con noi. Ciao Carmine.
11: No, ciao, buongiorno
9: Enzo. Ciao a te. Senti, ne sta approfittando Massimiliano Allegri in questa sosta per le nazionali, in questo momento che sta attraversando tutto il mondo, tutta Europa, di respiro sotto il profilo dei campionati. E a Napoli serviva, perché Massimiliano Allegri vuole recuperare tantissimi calciatori che attualmente non sono regolarmente a disposizione, e chissà, magari Carmine proverà anche qualcosa di diverso, anche se noi ce lo siamo detti tante volte, aspettavamo il ritorno alla difesa a 4 ormai da un bel po' di tempo, e questo lavoro secondo me sta andando anche nella giusta direzione, anche se a volte i risultati non premiano quella che è la scelta da parte di Massimiliano Allegri.
11: Allora, fermo restando che secondo il mio punto di vista la sosta serve per recuperare i giocatori, sia sotto l'aspetto fisico ma anche sotto l'aspetto del discorso mentale, e in questa situazione qui, in questo momento qui, un allenatore come Marco Allegri può avere altre idee nel poter cambiare, gestire determinate situazioni, giocare con la difesa a 4. Sappiamo benissimo che Napoli strutturalmente ha dei giocatori per giocare in quel modo lì, è normale che poi adesso bisogna anche, indipendentemente dal discorso degli infortuni, alzare un pochino il livello. C'è il tempo necessario avanti per poter fare tutto questo, la sosta è venuta è arrivata nel momento giusto, e l'allenatore come Max saprà sicuramente come cambiare le sorti di questa squadra.
9: È una squadra che si è affidata almeno inizialmente al 4-3-3, però lo ricordiamo sempre, anche qui non è tanto una questione di moduli, scarni e quant'altro. Spesso e volentieri abbiamo visto una costruzione a tre rispetto magari alla costruzione a quattro che gli avevamo fatto, che avevamo visto nelle prime due gare di questa stagione. Poi adesso le cose, soprattutto nell'uscita dal basso, secondo me stavano andando meglio. Peccato in alcune situazioni essere messi in difficoltà da errori tecnici individuali, però su quelli non so, Carmine, come si riesca a lavorare. Forse dipendono molto dalla testa, come ricordavi tu.
11: Dalla testa, dipende dalla personalità, dalla qualità dei giocatori. Sai, quando giochi con una difesa a 4, però costruisci a 3, evidentemente vai anche a preparare la partita in base all'avversario che vai ad affrontare. Magari trovi una squadra contro che gioca con centrocampo magari a 4, alzando, giocando con 4-3-3, costruendo a 3, alzando un terzino, va in parità numerica a metà campo. Cioè, oggi sì. Io penso che gli allenatori tutti preparano le partite in base all'avversario. Magari se giochi contro un 1-2 la prepari la costruzione da basso in un modo, se giochi contro un attacco a 3 la prepari diversamente. Poi è normale che la qualità dei giocatori deve essere superiore alla norma, perché sono risuccede quello che è successo col Como, dove nella costruzione bassa si è perso un pallone e Napoli ha preso gol. Napoli ha tutto, secondo me, per poter assolutamente fare tutto. Come ti ho detto prima, Vincenzo, bisogna alzare assolutamente il livello. Quando vi dico alzare il livello, bisogna alzare il livello partendo già dal basso.
9: Senti, ma come la vedi tu la gestione del doppio play? Perché abbiamo visto nelle ultime due gare sia Lobotka che Billy Gilmour alternarsi spesso e volentieri, però tra i due mi sembra quello più libero di dettare i tempi, mi sembra Gilmour rispetto a Stanislav Lobotka, che a volte funge un po' da specchietto per le allodole, spesso marcato dagli avversari e fa gestire il pallone al compagno di squadra.
11: Quando gioco il doppio play e hai esempio anche un centrocampista come McTominay, che è più offensivo, più tra attaccanti, lì è più per dare un equilibrio, fermo restando che Gilmour è un giocatore che la mezzala l'ha fatta anche nel modo giusto, e io penso che tra lui e Lobotka può essere un centrocampo veramente importante, anche di grande qualità, con attitudini completamente diverse da parte di Gilmour. Spesso gli allenatori, in questo caso qui l'ha fatto anche Antonio Conte, giocare col doppio play, che con altri ti ragiona, a meno che non giochi a due ed è diverso, ma se giochi a tre col doppio play mettendo un Gilmour è uno che cerca di darti, anzi sicuramente ti dà più equilibrio, ti dà più protezione davanti alla difesa, ma soprattutto permette anche a tre attaccanti e l'eventuale mezzala con McTominay, quando poi è stato così e ci sarà ancora, di poter fare anche il quarto attaccante. Questo serve sicuramente per un equilibrio diverso rispetto a giocare con due interni di centrocampo molto offensivi, con tre attaccanti e solo un player.
9: Senti, un'ultima, Carmine, te la voglio fare invece sul doppio attaccante, oltre che doppio play, perché per adesso non l'abbiamo praticamente mai visto questa possibilità di vedere sia Højlund che Lucca insieme e magari preoccupare un po'. È una soluzione che è davvero così squilibrata che non ti permette di essere provata all'interno di alcune partite dove tu devi recuperare il match, come ad esempio era come contro il Como o eventualmente anche contro l'Inter, anche se mancava troppo poco?
11: Beh, giocare con doppio attaccante è normale che a partita in corsa, se non giochi, se giochi col 4-3-3 a partita in corsa lo devi fare assolutamente. Se parti da lì, secondo me questi due giocatori possono anche così stare giocando poi diversamente. Possono giocare anche dall'inizio, però lì devi giocare col 3-5-2 o devi giocare magari col 4-4-2, no? E giochi in un modo diverso, magari più sugli esterni, più con le sovrapposizioni, e mettere queste palle dentro dove uno viene a ricucire il gioco e l'altro è forte nell'attaccare di testa, che è Lucca. A partita in corsa puoi giocare con i due, partita iniziale devi cambiare assolutamente il sistema di gioco. Quando vai a cambiare il sistema di gioco, in questo caso qui puoi giocare, ecco qua, con Gilmour e Lobotka, e giocherai anche con i due attaccanti. Però poi li devi sacrificare dei centrocampisti molto molto importanti. Cioè il sacrificio di Lucca è perché sicuramente poi nel caso dovesse giocare Lucca e Højlund, Napoli dovrebbe assolutamente poi rinunciare ai centrocampisti forti che ha.
9: Grazie davvero, Carmine, per essere stato con noi. Alla prossima, un abbraccio forte. Grazie a Carmine Gautieri. Tra pochissimo parliamo di stadio e lo faremo con il nostro Marcello Galvano. Quindi state lì, torniamo tra poco.
0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
12: Sotto costo!
2: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97€. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie trafile, 500 grammi, 67 centesimi.
12: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
13: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
14: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
15: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a €347 al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo €5.700, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata €16.811 solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
16: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
17: Salde Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
18: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
17: Salde Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
18: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
17: Salde Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
19: Rientriamo nuovamente in diretta per quest'ultima parte della prima ora della nostra informazione sportiva. Buon pomeriggio a tutti voi da parte di Marcello Calvano e buon pomeriggio al nostro prossimo ospite che con noi commenterà la notizia di ieri, ovvero l'ufficialità dei 50 milioni di euro stanziati dal Comune di Napoli per i lavori di riammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. E l'ospite è il consigliere Ciro Borriello. Ciao, ciao consigliere, come stai?
20: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
19: E allora 50 milioni di euro che si vanno ad aggiungere ai milioni 150 stanziati dalla Regione Campania, totale poco più di 200 milioni. Adesso non dobbiamo far altro che attendere l'inizio e il rispetto del cronoprogramma, no consigliere?
20: Assolutamente sì, questo per farvi capire la corretta sinergia, è stato di corretta sinergia istituzionale e politica che in questo momento ci sta tra il Comune e la Regione Campania, quindi Regione Campania che impegna una somma importante e notevole, il Comune ne risponde con altra altrettanto importante e notevole appunto per le casse comunali per andare verso il sogno che ormai sta diventando realtà della riqualificazione dello stadio di Armando Maradona. Quindi io ho anche la mia considerazione personale.
19: Prego, questo. Prego.
20: Intanto io sapete che sono uno di quelli che col Presidente ci ha dialogato per molti anni e per molto tempo.
19: Certo.
20: Facciamo lo stadio, poi vedremo che cosa succederà. E io sono sicuro che il nostro Napoli lo vedremo sempre a quello stadio lì che porta il nome del più grande di tutti, che è Armando Maradona.
19: Ecco, volendo fare anche una proiezione rispetto al cronoprogramma, secondo te come si svilupperà e soprattutto quali sono i punti che possono creare qualche ritardo? Perché poi è inutile girarci intorno, consigliere, l'obiettivo è quello di rispettarlo il cronoprogramma, poi in corso d'opera si possono venire a creare delle complicanze relativamente ai lavori.
20: Questo può essere fisiologico come per lavori così importanti, certo. Però abbiamo visto anche altre realtà in altri posti d'Italia che hanno lavorato con il campionato in corso, e parlo di Bergamo, di Udine, mi pare anche ora di Bologna, quindi si riesce a tenere in piedi la doppia esigenza di tenere le gare di calcio e di fare i lavori, ma tra l'altro già siamo stati precursori questo negli anni 80, la fine degli anni 80,
19: sì.
20: Noi vincevamo anche qualche scudetto con i lavori in corso, voglio ricordare ai tanti. quindi i ritardi qualcosa ci possa essere, però sono lavori così catalogati, così schematici, così già forti di altre esperienze in altri territori, che non credo che ci possano essere delle sorprese negative. Il team di tecnici che ha lavorato allo stadio, alla progettazione dello stadio, ha tenuto conto di una serie infinita di fattori e di probabilità che potrebbero nascere, però non mi sembra che ci siano, che siano emerse particolari criticità, ecco.
19: Vogliamo ricordare quali sono gli interventi più significativi e quali sono gli aspetti che verranno sensibilmente migliorati relativamente all'impianto e a tutte le aree accessorie dell'impianto di fuorigrotta del Maratona?
20: Intanto lo stadio va considerato come un unico volume, quindi tutte quelle aree che erano spazi aperti saranno riconvertite in volumi, che saranno riconvertiti in attività che possono essere fatte all'interno dello stadio, quindi ristoranti, museo e altre cose, insomma sala VIP, sala spettatori, insomma ci saranno veramente una molteplicità di metri quadrati in più che escono fuori da quella possibilità di quella progettazione veramente infinita. La novità è che noi eliminiamo completamente quello che è l'anello basso, il primo anello.
19: L'anello inferiore, certo.
20: Esattamente, la novità progettuale sta nel portare un'unica linea di visibilità da quello che è oggi il terzo anello fino al terreno di gioco, decentrando il campo, quindi posizionando esattamente al centro dell'uovo, perché la prima stadio uovo ha una forma ovulare, diciamo,
19: sì,
20: così.
19: Perché effettivamente le tribune, tribuna Posillipo, erano più lontane rispetto ai distinti, quindi non era esattamente
20: centrale. Esattamente, era una pista di atletica che doveva garantire le attività di atletica leggera che, come dire, fortunatamente si stanno spostando altrove.
19: Sarebbe stata la successiva domanda che ti avrei fatto, cioè giustamente chi si allena al Maradona adesso dove verrà ricollocato, però terminiamo un attimo la questione del
20: Napoli, sì, lo diciamo subito, sì. Quindi, come dire, certo c'è sofferenza, c'è anche dispiacere per i tanti che sono allenati per tanti anni in quello stadio, stiamo chiedendo a loro un grande sacrificio, però verranno, come dire, ricompensati con altre piste d'atletica altrettanto importanti. Quindi un unico anello che va dal terzo anello al terreno di gioco, oltre 60.000 posti a sedere, con una visibilità ottima in tutti i lati dello stadio, quindi in maniera molto simmetrica, e poi ecco tutte anche quelle che sono le esigenze del calcio contemporaneo, quindi skybox, sala accoglienza, telecamere messe in un certo modo, tribuna stampa, insomma tutto ciò che oggi richiede il sistema calcio e il mondo del calcio, che va verso tecnologie sempre più avanzate che richiedono a noi grandi sacrifici. Quindi è un impegno notevole dell'amministrazione pubblica, però darà ai napoletani un grande stadio, e come dicevo poi si tratta veramente di trovare una forma di accordo economico sull'utilizzo dello stadio, e credo che il Napoli continuerà a giocare in quello stadio magnifico. Tra l'altro c'è anche il tema dei trasporti, che non è secondario,
19: esatto.
20: Delle due uscite dell'autostrada, della tangenziale, quindi sono aspetti, parametri che l'UEFA ha già preso in considerazione e che ha già, come dire, valutato positivamente. Le fermate della metropolitana non sono una grande opportunità. Le due uscite della tangenziale sono state ritenute dalla UEFA due uscite fondamentali e soprattutto idonee a uno stadio di già 60.000 posti. Quello che dobbiamo un po' cambiare è anche, come dire, le nostre abitudini, quindi andare allo stadio in metropolitana, chiedere l'orario prolungato.
19: Quello dipende anche molto dalla frequenza delle corse.
20: Esattamente. Sì. Chiedere l'aumento della frequenza delle corse, anche, come dire, le corse che vanno anche oltre un certo orario.
19: Esatto.
20: C'è molto da migliorare, ma si miglioreranno anche gli aspetti esterni allo stadio, con un programma anche di alberature, insomma di spazi di accoglienza e di prefiltraggio all'esterno dello stadio. Diventerà come entrare in una grande piazza che ha al centro praticamente lo stadio, ecco.
19: Giustamente facevi riferimento alla questione mezzi pubblici, a tutto quello che deve migliorare sotto questo aspetto per permettere al traffico di non congestionarsi come purtroppo accade negli ultimi anni, anche se accade meno rispetto a tanti anni fa. I parcheggi, quindi per chi vorrà venire al Maradona con l'auto.
20: Anche la possibilità finalmente di vedere aperto quel parcheggio nel piano interrato, che sta aperto, sì, una sola volta nel cascello dei mondiali di calcio del 1990. Si tratta, come dire, di creare le condizioni affinché si rispettino le moderne regole per il parcheggio delle auto all'interno di una struttura sportiva, di una grande struttura sportiva, e quindi anche su quell'aspetto lì c'è da lavorare, c'è da portare a termine il progetto e quindi lavoro.
19: Consigliere, prima di salutarti in un minuto, volevo farti anche una domanda relativamente alla questione palazzetto dello sport, perché quest'oggi il Napoli Basket farà il suo ritorno dopo più di 20 anni in Europa. Questione Mario Argento, questione anche progetto nuovo palazzetto nella zona del centro direzionale, puoi darci degli aggiornamenti?
20: Allora, sul Mario Argento io vedo soltanto degli annunci e finora insomma da noi in Consiglio Comunale non è arrivato niente in commissione. Sapete bene che questi progetti vanno anche per il parere delle commissioni preposte, quindi commissione sport, patrimonio e altro tipo di attività istituzionali che vengono fatte, soprattutto se, come capisco, per il nuovo palazzetto c'è una variante da adottare, quindi come dire c'è un qualche cosa in cui ci vedrà sicuramente come Consiglio Comunale protagonisti nella scelta e anche come dire nell'attuazione diciamo di questo programma. Non è arrivato ancora niente, vedo un programma soltanto, non vedo ancora certezze, ce l'auguriamo, vedremo, c'è già però una grande proposta che sta andando avanti e che mi sembra arrivata alle battute finali, che è quello appunto di Poggio Reale, che mi sembra, visto che noi abbiamo ultimato anche il nostro percorso diciamo istituzionale e che ha avuto esito sempre positivo, quindi come dire siamo in quella fase in cui aspettiamo soltanto la prima pietra. Purtroppo sono opere molto complesse, sono opere difficili soprattutto perché sono di investimento privato, quindi le attività da fare sono tantissime e quindi come dire siamo in attesa che ci sia come dire anche quella realizzazione a Napoli Est. Sicuramente io dico due palazzetti, va bene, Napoli è una grande città, può avere due palazzetti, però intanto questo sta più avanti e vediamo come va a finire.
19: Grazie consigliere, ti abbraccio, alla prossima.
20: Grazie a voi, grazie, buon pomeriggio a tutti.
19: Grazie al consigliere del Comune di Napoli Ciro Borriello, con cui concludiamo la prima ora della nostra informazione sportiva. Adesso un disco e poi ritorna Vincenzo Perna.

0: è difficile che comunque allenatori come Allegri, Conte cambiano il suo modo di fare, ma lo capisco anche, perché comunque sai, quando tu sei sempre stato un vincente, vinci dove vai, giustamente un allenatore ha detto: perché io devo cambiare modo? Di sicuro possono rinnovarsi, possono magari cambiare qualcosina, però il loro iter è sempre uguale. Abbiamo Dario in diretta. Ciao Dario, buonasera.
1: Ciao Manu, buonasera. Volevo fare una domanda all'attaccante.
0: Sì.
1: Ma tu i movimenti di Lucca in queste partite in cui ha giocato, come li vedi? Io non riesco a inquadrare che tipo di gioco gli hanno chiesto di fare. Ovviamente non gli si può dare la palla addosso e aspettare che faccia salire la squadra. Non riesce a spizzare di testa, non attacca al primo palo quando ci sono delle azioni in cui c'è il cross dai lati. Non lo so, non riesco a capire che cosa faccia.
0: Ma guarda Dario, in questo momento, e l'abbiamo visto anche l'anno scorso, io penso che sia in una confusione mentale. Magari questo ragazzo ha voglia di dimostrare, ha voglia di dare tanto,
1: e quindi fa
0: magari più del dovuto, ma realmente di concreto fa poco, perché lo vedi in giro per il campo, perché vuole dare una mano alla squadra, spesso lo vediamo nell'area di rigore nostra, però nel senso, io la penso così: quando un giocatore è in difficoltà, che praticamente non gli riesce niente, comunque mentalmente sta un po' giù, la cosa migliore da fare è giocare più semplice possibile, essendo tu una punta, cerca di stare più in area di rigore possibile, ma la cosa è secondo me è anche soprattutto mentale, perché io non posso immaginare e credere che nei momenti del bisogno un attaccante di quasi 2 metri non riesca comunque a tenere palla e a far salire la squadra, farsi fare fallo, invece il contrario fa fallo al difensore. Quindi secondo me anche se per quanto mi riguarda Napoli, per quanto mi riguarda è un po' troppo per lui, però viste le cose che ha fatto a Udine, anche se è completamente un'altra piazza, io non penso che questo giocatore è diventato un brocco all'improvviso. Secondo me è un blocco assolutamente mentale, perché è inutile che poi ci veniamo a dire ma Lucca va servito sul secondo palo, va servito sul primo palo, bisogna mettere tanti cross. I cross ne sono arrivati tanti l'anno scorso e anche quest'anno, raso terra, alti, ma lui sta perché vuole strafare in tutte le posizioni tranne che in area di rigore. E quindi spero che magari in questa sosta che c'è stata, Allegri con quelli che ci stanno a Castelvolturno ha fatto degli allenamenti individuali e abbia parlato con il ragazzo, cioè perché comunque fino a gennaio il ragazzo sta con noi, e quindi devi cercare almeno fino a gennaio di provare a darci una mano, magari a fare qualche gol che gli può dare quella fiducia, quella spinta, no? Però io lo vedo sempre con la faccia, diciamo anche quando entra spaesata, avulsa, quello è la cosa che mi sorprende di più.
1: Ma cioè, quindi mentalmente diciamo non fosse allineato alla piazza,
0: secondo me sì, perché ci sono, Dario, ci sono giocatori nel calcio, che ci sono dei giocatori che performano meglio in piazze diciamo più tranquille, con obiettivi completamente diversi. Quando tu vieni a giocare a Napoli in una piazza comunque esigente, quando cambiano gli obiettivi, quando la tifoseria, giustamente, vieni pagato 40 milioni, hai un ingaggio pesante, giustamente la gente si aspetta, si aspetta, certo, tanto da te, e quindi magari lui forse non riesce a reggere quel peso lì, e quindi però
1: poi lui viene da Udine, che comunque è un posto dove i giocatori nasti, vedi, di Natale, che finite di andare in giro, ha deciso di rimanere lì.
0: Esatto, perché vabbè, ma quella è stata una scelta di vita di Totò, di rimanere là. Abbiamo ascoltato la sua intervista tante volte, ha rifiutato squadre come anche come

0: Juve, e lui ha tentennato solamente con il Liverpool, però lui ha fatto una scelta di vita ed è rimasto là anche per un discorso di famiglia e perché magari un domani voleva entrare comunque in società. Sai, sono piazze che alla fine anche la tifoseria, sono piazze che non è che tu perdi 3-4 partite e te li ritrovi dentro lo spogliatoio, è una piazza un po' più tranquilla. Il campionato che deve fare Udinese è quello lì, è medio alto, è cercare anno dopo anno comunque provare a arrivare magari in Europa e prende giocatori magari che a noi sembrano sconosciuti e poi rendono e fanno plusvalenza importante. L'Udinese è sempre stata questa, è un ambiente molto molto tranquillo e magari lui non aveva queste pressioni, giocava più tranquillo, poi magari c'aveva Toven che era una seconda punta che gli girava intorno e quindi magari si trovava a suo agio, ma lui sa che a Napoli deve dimostrare, ha delle responsabilità e forse questo è il blocco suo mentale.
1: Va benissimo, ti ringrazio.
0: Grazie a ciao, te Mano. Dario, ciao. Andiamo da Alessandro, ciao Alessandro, buonasera.
2: Ciao Bomber, buonasera e forza Napoli.
0: Sempre, ciao.
2: Niente, volevo farti due domande. Allora, in primis, buongiorno, so che sei tornato ad allenarsi a Castelvolturno, è possibile magari anticipare secondo te il rientro o dobbiamo aspettare l'anno nuovo per poterlo rivedere in campo? Prima domanda.
0: Allora, ma al di là, anche sì, se non mi sbaglio, anche se dovesse recuperare prima, se non mi sbaglio, Buongiorno non è stato inserito in lista fino a gennaio. Perché comunque l'infortunio diceva che si sarebbe recuperato a dicembre, quindi sarebbe stato inutile occupare una casella in lista per un giocatore che rientrerà a dicembre. Però è chiaro che poi ognuno è padrone del proprio corpo, reagisce in maniera diversa, può darsi che può tranquillamente posticipare il rientro, come può darsi che il fisico regge bene e può anticipare. Già il fatto che è ritornato a Castelvolturno e ha incominciato un allenamento personalizzato fa ben sperare.
2: Ok, e poi volevo chiederti un'altra cosa, sento parlare di ipotetico cambio modulo, no?
0: Sì.
2: In un ipotetico 3-5-2.
0: Sì.
2: Chi vedresti nei tre a centrocampo? Esternio vedrebbe bene magari Spinazzola e Favasuli, no? In un ipotetico 3-5-2.
0: Ma guarda, Alessandro, per le notizie che abbiamo noi, se Allegri volesse cambiare modulo sta pensando a un 3-4-2-1, non a un 3-5-2. Vorrebbe fare, anche perché sei scarso di centrocampisti, perché Anghissà e McTominay non ci stanno solo Gilmour, De Bruyne e Lobotka, quindi per forza devi giocare a due in mezzo al campo con magari le due mezze punte che potrebbero essere De Bruyne e Politano o De Bruyne e Vergara o anche Neres stesso, no? Perché non puoi giocare con gli esterni larghi, anche perché non hai neanche Alisson, c'hai solo Lang, ma visto gli effetti che ha portato sta pensando a un 3-4-2-1 con Spinazzola e Oliveira quarto a sinistra e quarto di destra potrebbe agire o Favasuli o Politano. Okay. Sì, con ovviamente Di Lorenzo Braccetti.
2: E magari un attimino di Favasuli di sulla destra e cercare di magari fare qualcosa.
0: Ma io ce lo vedo benissimo, Favasuli ce lo vedo benissimo quarto a destra, perché è un giocatore che ha quella cazzimma, quella voglia di farsi tutta la fascia, è giovane può dare anche una grande mano a Di Lorenzo che fa il braccetto e può andare a fare una sorta di quarto anche di difesa, quindi c'ha salute Favasuli e quindi servono giocatori di quel tipo là, intraprendenti con personalità che provano e rischiano la giocata.
2: Ma Neres lo vedi più da esterno che seconda punta? Neres.
0: Allora, per me Neres è un esterno di fascia destra, dove lo sta utilizzando a partita in corsa Allegri mi piace meno, perché lo l'ha utilizzato a sinistra deve andare solamente al cross piuttosto che venire dentro al campo. Le cose migliori che abbiamo visto con Conte l'anno scorso, anche nel periodo della Supercoppa, giocava esterno alto a destra, ma che anche veniva a giocare dentro al campo a supporto comunque della punta. Penso che sia sia questo il suo ruolo, e spero che rientrerà al 100%, perché Neres al 100% potrebbe essere un valore aggiunto.
2: Utilissimo, sì, quindi lo tengo al fantacalcio, non lo vendo, non lo svincolo.
0: Guarda, io almeno Allegri ha detto che comunque Neres sta in crescendo, cioè nel senso sta migliorando settimana dopo settimana, e ci sono buone possibilità che Neres possa a rientrare al 100%. Ovviamente va data fiducia, va fatto giocare soprattutto nel suo ruolo, però perché più uno gioca titolare e più prendi la condizione.
2: Perfetto, grazie, bombe.
0: Grazie a te Alessandro. Vediamo se ci abbiamo un altro messaggio. Allora, un affettuoso buonasera, mio bomber Freccia Azzurra Calaiò. Giovanni Ciardiello, se Lucca deve ritrovarsi occorre guardare al futuro, aiutandolo a ripercorrere il giusto sentiero con l'unica terapia possibile, iniezioni di fiducia perché qualcosa accada. La paura è un'attanagliatrice d'energia, pone muri al libero fluire delle forze e non rende sciolto l'agire. Chi massacra Lucca non fa bene del Napoli. Di sicuro no, qua non si sta, Giovanni, cercando di giocare al massacro, ma voglio dire è un dato di fatto, e dobbiamo vedere in faccia la realtà. È normale che se io vado ad analizzare le partite di l'anno scorso e quelle che sta facendo quest'anno, perché le occasioni le ha avute, perché Allegri lo sta facendo entrare tutte le partite, è normale che non possiamo dire che l'investimento Lucca è andato a buon fine, ma che in questo momento investimenti fatti su di lui, su Dilang e su Beukema ancora non hanno portato benefici, e quindi fino a gennaio sta col Napoli, è l'alternativa a Højlund, e noi dobbiamo cercare di sostenerlo e cercare che faccia qualcosa di buono per il bene della squadra e per il bene dei bilanci della società. Però è un mio pensiero, e dico che è difficile che questo ragazzo cambi un po' registro, e ti dirò, io la colpa, come ho spesso detto, non la do neanche a lui, la do un po' al calcio che è cambiato, perché tanti anni fa, negli anni 2000, anche quando giocavo io, se giocavi in una Serie A a salvarsi, in una medio piccola squadra di Serie A, per arrivare a giocare in un top club come Milan, Inter, Napoli, Juve, Roma, dovevi confermarti per 3-4 anni. E allora lì, confermandoti per 3-4 anni, fai esperienza e si può dire che ormai ti sei consacrato in Serie A, sei un attaccante di Serie A. E invece, come stiamo vedendo negli ultimi anni, in qualsiasi ruolo basta che un attaccante o un centrocampista fa bene un anno in una piccola, e subito l'anno dopo lo prendiamo in una big pagando cartellini di 30, 40, 50. E allora così si rischia di sbagliare l'investimento e di bruciare un giocatore. E quindi questo è, per questo dico, la colpa non la do neanche al giocatore, ma è proprio il calcio che è cambiato. Giocare in un top club devi meritartelo, cioè nel senso devi confermarti anno dopo anno, anche perché come spesso si vede si vanno in grandi squadre, si gioca poco, ci sono obiettivi diversi, aspettative diverse, piazze calde, esigenti, e magari tu mentalmente non reggi. Abbiamo buttato Palestra, che praticamente è andato al Chelsea, e praticamente Palestra non sta facendo un minuto. Quindi è un peccato poi mandare giocatori bravi italiani magari all'estero, e che poi magari non non fanno un minuto perché là magari ci sono ritmi troppo elevati. Io poi ieri parlavo comunque con amici, cioè a me una cosa che è incredibile come mi sorprende è il fatto comunque di Enrico Chiesa, un esterno che comunque è sempre stato forte, che è ingabbiato dal Liverpool, da questo contratto, e lui vuole rimanere fino a fine contratto lì perché comunque i soldi sono tanti. Però Chiesa è un giocatore che potrebbe venire in Italia, rilanciarsi e giocare in una big, nella gestione delle rotazioni. È un esterno che può fare comodo alle squadre, alle top club in Italia, e potrebbe far comodo alla nazionale. Io non capisco perché si ostina a rimanere a Liverpool, perdendo comunque minuti, perdendo comunque la nazionale, e potrebbe veramente fare il caso al caso di tanti club, perché Chiesa, anche se ha avuto degli infortuni, lo porti in una società dove lo gestisci, lo curi e gli dai il giusto spazio, è comunque un esterno importante. Andiamo da Ugo. Ciao Ugo, buonasera.
3: Ciao Bomber. Ciao. Senti, a proposito di Lucca e di cambio modulo,
0: sì,
3: faccio una premessa. Io credo che non siano tutti i demeriti di Lucca quelli, cioè secondo me Lucca anche l'anno scorso, quelle poche volte che è stato utilizzato, non è stato utilizzato per quello che sono le sue caratteristiche. Conte l'ha voluto a Napoli per fare il vice Lukaku, quindi per fare quel gioco spalle alla porta di sponda, in cui non credo che sia proprio lui forte in questo. Per quanto visto l'anno precedente all'Udinese, credo che Lucca sia un giocatore più da attaccare la profondità, da raccogliere i cross provenienti dalle fasce per impattare di testa. Sì. Allora, per non svalutare un capitale della società ulteriormente, sì, e quindi dargli un po' di minutaggio, tu come vedresti una coesistenza con Højlund in un ipotetico 4-4-2 o 3-5-2?
0: Ma guarda Ugo, innanzitutto io non penso che comunque è una coppia affiatata, nel senso, secondo me si andrebbero a pestare un po' i piedi, perché non è che
3: hanno caratteristiche abbastanza simili, sicuramente.
0: Appunto, praticamente là dovresti fare un gioco completamente diverso, praticamente gli esterni che ha il Napoli praticamente dovresti buttarli, perché giocando col 4-4-2 i vari Neres, Alisson, Lang, Vergara, Politano, col 4-4-2 servono a poco, e col doppio attaccante dovresti mettere 100 cross a partita e occupare l'area, e poi secondo me si pesterebbero un po' i piedi. Io penso che...
3: Però non pensi che potrebbero anche creare maggiore spazio per gli inserimenti dei centrocampisti De Bruyne, McTominay e lo stesso Vergara all'occorrenza?
0: Però Ugo, se tu mi dici che di giocare con un 4-4-2 due centrocampisti soli possono giocare? Perché se tu fai il 4-4-2 metti due esterni che possono essere magari Politano, possono essere Spinazzola e altri esterni, ma i centrocampisti giocando col 4-4-2 due sono. In questo momento di centrocampisti c'è solo Gilmour e Lobotka, e non sono giocatori che si inseriscono, capito? E dovresti fare, io penso che Allegri sta studiando un qualcosa per creare, essere più propositivo e dare più palle a Højlund, magari mettendo due seconde punte un po' più a ridosso della punta centrale e non magari larghi, questo 3-4-2-1 che comunque l'anno scorso ha fatto anche Conte. Però
3: quindi
0: io penso che
3: con un'unica punta, diciamo,
0: sì, un'unica punta, perché attualmente ne hai due, quindi praticamente se tu avessi per esempio l'Inter gioca 3-5-2, gioca con due punte, però in panchina c'ha altre due punte. Certo. E tu adesso giochi con una punta e come alternativa c'hai un'altra punta. Se alla fine, se tu fai giocare insieme due punte centrali e lo devi sostituire, non hai un'altra.
3: Spiegherebbe perché Allegri quest'estate in sede di mercato abbia voluto un'altra punta che poi non è arrivata per i motivi che conosciamo.
0: Ma guarda, la punta io penso che secondo me non era solo Allegri che voleva provare a prendere un'altra punta. Secondo me fino alla fine Manna ha provato comunque a prendere magari Gabriel Jesus, perché la trattativa c'è stata. E il problema è anche il problema è che si doveva
3: fare un campionato, una Champions e una Coppa Italia con il solo Højlund, effettivamente mi pare un po' riduttivo.
0: Lo so, infatti le altre squadre si sono rinforzate come
3: alternativa.
0: Abbiamo
3: anche ceduto, vabbè, non erano forse all'altezza di Højlund, ma abbiamo anche ceduto Ambrosino.
0: Di sicuro
3: proprio numericamente
0: era un po' pochino con diciamo con Ambrosino fare l'alternativa a Højlund, però nel senso ormai fino a gennaio penso che la politica del Napoli è stata questa: vedere fino a gennaio dove arriva il Napoli in classifica, provare a rivitalizzare giocatori
3: però
0: come...
3: potrebbe essere troppo tardi poi per recuperare, già abbiamo 6 punti.
0: Lo so, però ripeto, non è la classifica che mi allarma. Voglio dire, sono passate 5 partite. Poi è chiaro, se questa politica del presidente, della società e dell'allenatore di Manna si risulta negativa, è normale che poi la società si prenderà le sue responsabilità se questa è la politica che ha voluto fare.
3: No, perché credo che siamo proprio numericamente corti lì davanti.
0: Ma siamo, secondo me siamo più corti su altri reparti, caro Ugo, in difesa, a centrocampo, di attaccanti per come vuoi giocare, di mezze punte, di esterni, di attaccanti centrali ne hai.
3: Faccio l'avvocato del diavolo, metti caso che gli viene un raffreddore a Højlund, a chi fai giocare?
0: Attualmente c'hai Lucca, questo è... il discorso è questo, la differenza qual è? Per questo dico che le altre squadre
3: però devi cambiare sistema di gioco, adattare non so Neres o Giovane là come punto.
0: Questo è un altro discorso, magari Allegri ci sta anche pensando. La differenza qual è? Che la Roma, se non c'è Malen, gioca Castro, nel Como, se non gioca Duvicas, c'è Ken. Diciamo che magari se sabato si vuole giocare col Milan, con Højlund, e martedì col City, con Lucca, qualcosina cambia. Io devo andare in pubblicità, Ugo, è stato un piacere.
3: Saluto e ti ringrazio.
0: Grazie a te. Pubblicità, ci fermiamo e torniamo subito.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com.
1: Salde Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
1: Salde Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Salde Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
8: Eccoci qua, ben ritrovati, andiamo da Peppe. Ciao Peppe, sei in diretta. È caduto Peppe, richiamaci e andiamo da Giuseppe. Giuseppe.
9: Ciao, buonasera Emanuele e complimenti per la trasmissione.
8: Grazie, grazie Giuseppe, buonasera.
9: Ciao, senti, ti faccio solo due domande, così magari diamo spazio agli altri. La prima è che, secondo te, Lucca si sente un calciatore da 40 milioni di euro? E poi l'altra domanda è se il Napoli a gennaio prenderà un attaccante che magari farà dei gol.
8: Sì Giuseppe, intanto ti ringrazio, ti saluto e ti rispondo, ma io penso che comunque un giocatore ogni giorno durante la stagione capisce se comunque sta facendo bene o magari non sta facendo male e deve alzare l'asticella, perché è stato pagato comunque tanto. Io penso che comunque Lucca si sta rendendo conto che deve fare qualcosa in più per i soldi che comunque sono stati spesi. Lo deve dimostrare alla squadra, lo deve dimostrare a se stesso. Se è un professionista serio, deve fare di tutto per far ricredere alle persone che magari lo stanno contestando, che magari è stato pagato tanto, perché magari non è adatto a Napoli. Per questo dico, mi dispiace, perché io fossi lui avrei un veleno dentro di voler dimostrare e magari far ricredere le persone che comunque in questo Napoli ci può stare. Ma io non vedo, anche quando entra quella voglia di far capire alle persone che si stanno sbagliando. Quindi io penso che comunque lui sicuramente sa di aver fatto poco, veramente poco a Napoli da quando è qua. Quindi deve trovare in lui qualcosa dentro di lui per cercare di fare quello switch che noi tanto stiamo aspettando, e speriamo che comunque lo faccia più presto, perché comunque sai, siamo quasi a ottobre, novembre, dicembre, gennaio, hai 4 mesi, tante partite, Allegri ti mette sempre in campo, hai l'opportunità per rifarti, perché nel calcio le cose cambiano in un attimo, quindi me lo auguro. Se rispondendo alla tua seconda domanda, se Lucca è questo qua e comunque fino a gennaio al Napoli ha dato poco, è normale che, come ha detto Manna, a gennaio si cercherà di farci trovare pronti, di fare qualche sacrificio e andare a prendere giocatori in alcuni reparti che comunque sono non sono buoni, nel senso che hanno avuto difficoltà. E se manca l'alternativa a Højlund, che Lucca magari fa poco, cercheranno ovviamente di prendere un'altra punta, ma come la punta, come a centrocampo, come in difesa. Quindi penso che comunque Manna in questi mesi sarà molto attento nel preparare, magari a farsi trovare pronto, perché bisogna anche capire come sarà il Napoli a gennaio, se terzo, quarto, secondo, sesto, settimo, e in base a quello si capisce poi gli altri sei mesi come li vuole fare, perché poi febbraio e marzo sono i mesi più importanti, che entri proprio nel vivo del campionato, della Champions, della Coppa Italia. Quindi capire un po' un attimo fino a dove arriviamo. Andiamo da Luca. Ciao Luca.
10: Ciao Emanuele, complimenti per la trasmissione.
8: Grazie.
10: Emanuele, ti faccio due domande. La prima è: ma noi abbiamo fatto una Supercoppa italiana vincendola, anche se erano poche partite, però abbiamo visto un bellissimo Napoli,
8: sì,
10: con due punte, almeno nella mia ignoranza calcistica, che ho visto Neres e Højlund là avanti, quindi era un Napoli bello, brillante, aggressivo, veloce.
8: Sì.
10: Mi auguro che si possa ripetere qualcosa del genere, che possa Neres, ora che rientri, pare che sia quasi al 100% da quanto ho capito io, forse sto sbagliando, mi correggi tu.
8: No, anche io so così, perché Allegri ha detto che è in crescendo, quindi...
10: È in crescendo, bravo, e quindi io mi auguro che Allegri possa sfruttare, poi al di là della difesa a 3, a 4, io non voglio proprio entrare nei meandri di queste cose, perché poi penso che alla fine sono gli uomini i protagonisti.
8: Bravo, bravo.
10: Sicuramente, ma sono sempre gli uomini, gli attori.
8: Sono sempre i primi protagonisti, e quelli che fanno la differenza sono sempre i giocatori, sempre.
10: Esatto, quindi penso che quando poi ci sia una chimica tra un gruppo di lavoro, non c'è nulla che tenga. Ecco, mi auguro che possa arrivare questo. La seconda domanda è: hai vestito le maglie del Siena, Genova, Salernitana, Parma, se non sbaglio anche quella da USAble,
8: Catania.
10: Ecco, allora io la domanda è questa qua: dalla tua esperienza, che di questi campi non semplici, quindi sei arrivato in Serie A, diversamente hai vissuto il Napoli nostro che l'hai fatto rinascere, è proprio inerente all'attaccante, ma come può poi un giocatore come Lucca presentarsi su un palcoscenico come Napoli quando non è un Emanuele Caraiò? Scusami per la domanda, ma è dopo. Ciao, grazie.
8: Ciao Luca, grazie a te. Ma è per il discorso che ho detto prima, Luca. Adesso tu menzionavi le squadre che ho fatto nella mia carriera. Praticamente io prima di approdare a Napoli, comunque anche da ragazzino, sono andato a farmi le mie esperienze, sono andato a Messina, sono andato a Pescara, sono andato a Terni, ho vinto il mio primo campionato di B a 19 anni, ho fatto il mio primo gol in Serie A a 17 anni, mi sono andato a fare le ossa. È normale che poi anno dopo anno, con l'esperienza, quando tu fai in Serie B 10, 15, 20, 15 gol anno dopo anno, è normale che poi ovviamente le squadre di Serie A alzano le antenne e dicono: aspetta, cara, io ho fatto 5 anni di fila tanti gol in Serie B, adesso è arrivato il momento di salire di step e di giocare in Serie A. Alla fine io in Serie A ci sono arrivato con il Napoli, poi non mi è stata data l'opportunità comunque da Reia di giocare titolare tranne qualche partita in Serie A. E allora che ho fatto? Il top club importante, dato che comunque a Napoli non avrei giocato, sono andato a Siena in Serie A, ho fatto 11, 10, 12, 9, ho fatto sempre gol ogni anno, e dopo è ricapitato il Napoli con Mazzarri facendo il vice Cavani, mi ha ripreso un grande club, ma perché avevo fatto anno dopo anno bene, e quindi sono andato in giro a fare delle esperienze che mi hanno migliorato come uomo a livello mentale. Io sicuramente ho un carattere diverso da Lucca, a me piacciono le sfide, a me piacciono le piazze calde, perché ho un carattere molto ho personalità, sono cinico, comunque sono abbastanza freddo, e quindi ho sempre pensato che comunque il lavoro e ogni giorno il migliorarsi paga sempre, e quindi il fatto di rifiutare una squadra di Serie A come il Palermo per venire a Napoli in Serie C là mi ha formato anche come uomo. E quindi dopo aver fatto 4 anni a Napoli, dove comunque è una piazza pesante, perché comunque è una piazza esigente, dovevi vincere, perché in qualsiasi categoria vincere non è mai facile, quei 3 anni a Napoli mi hanno fatto diventare ancora più uomo, e dopo che hai giocato a Napoli, per me puoi giocare dappertutto. Ma io ero un altro tipo di carattere. Lucca magari è più adatto a giocare in ambienti un po' più tranquilli. Quando magari viene data la possibilità di giocare in un top club esigente, una piazza calda dove si aspettano tanto, appena in 3 partite non fai un gol incominciano a mugugnare, è normale che lui va in difficoltà. Ognuno poi è chiaro che ha il proprio carattere, quindi però rispondendo anche alla domanda del modulo, penso che comunque Neres, se sta bene al 100%, al di là del modulo 4-3, 3-4-2-1, se sta bene può giocare dappertutto, sia seconda punta che può giocare esterno. Ripeto, sono numeri i moduli, è come tu interpreti le partite e l'atteggiamento che tu ci metti, e devi stare fisicamente, perché adesso questo è un calcio fisico, e quindi se non stai bene fisicamente puoi andare in difficoltà anche con l'ultima in classifica. Quindi è questo che deve ritrovare il Napoli, la condizione fisica e i giocatori migliori che tornano al 100%, attaccare lo spazio, vincere le seconde palle, e trovare la posizione giusta per esaltare le proprie caratteristiche, migliorare tecnicamente, perché abbiamo sbagliato tanti contropiedi anche con 2 uomini in più, fare la scelta giusta nell'ultimo passaggio. Questo è quello che deve migliorare il Napoli. E poi c'è il modulo, che quello è un altro discorso, ma per me il calcio è questo qua. Andiamo da Peppe. Ciao Peppe, buonasera.
11: Emanuele, ho ripreso la telefonata, si era scaricata la batteria. Allora, io dico una cosa, l'amico che ha chiamato prima, che diceva, sai, se succede qualcosa a Hollywood, io penso che l'unico che può giocare là è solo Becchettomini. Secondo me l'unico che può stare con le spalle alla porta, si sa muovere, vede la porta. Poi una domanda ti faccio, poi sì, non so se sto sbagliando. Il Napoli ci arriva che dita? Che dita, una punta centrale o un esterno? Questo non è capito.
8: Può fare sia quello che quello, sì.
11: Perché non ci siamo tenuti di dita che era nostro? Visto che ormai non so che dita è un giocatore che quando può fare 500-600 milioni all'anno, non so.
8: Ma Peppe, io penso che
11: era una buona cosa tenerlo.
8: Ma guarda, io penso si poteva tenere Khedira, magari la società magari aveva pensato pure a tenersi Ambrosino. Poi alla fine se si è puntato su di Lucca, il pensiero è semplice, perché nella testa comunque di una società è normale che si cerca sempre di valorizzare gli investimenti fatti. Allora,
11: questo, scusa un attimo, è giusto pure, però il Napoli secondo me ha tentato fino alla fine di darlo a qualcuno per poi
8: ma non lo, alla fine non aveva mercato e non l'ha potuto dare a nessuno.
11: Però questo vuol dire anche dire, me lo tenevo.
8: Ma se tu ti tenevi, se tu ti tenevi che dira, se tu ti tenevi che dira come alternativa a Højlund, dovevi mettere fuori lista Lucca.
11: Però io dico una cosa, io ho giocato a livello così amatoriale, però io dico una cosa, io dal primo giorno ho detto che Vergara tutti l'hanno sannato, non è un campione, pure sto giovane, io non so chi è che sceglie i giocatori, pure sto giovane, tu, ecco, tu hai detto poco fa, sei uno, ecco, quando uno è campione, sei stato campione in campo e mi piace pure come porti avanti la tradizione. Ci sono tanti giocatori, non so come arrivano in Serie A. Sto giovane, non è un giocatore da Serie A. Penso che tu che sei stato calciatore.
8: Allora, io Peppe ti dico che magari Giovane è un giocatore che magari in una Serie A e comunque con obiettivi diversi è un giocatore che ci può stare. Secondo me non è un giocatore che il Napoli poteva prendere, perché è stato un investimento da 20 milioni, perché Giovane è una seconda punta. Quindi se io ho in mente di giocare col 4-3-3, io di Giovane che cosa me ne faccio? Perché non è esterno. Quindi per questo ti dico, anche su Giovane secondo me l'investimento è stato sbagliato, perché
11: però secondo me col centrocampo che si ritrova l'unico che può sostituire lui nessuno è Toni, se Lucca, perché io mi auguro che Lucca si riprenda, perché è un giovane, è un peccato, perché io sono convinto pure una cosa, che lui gioca male pure perché le cose non gli vanno bene, non voglio dire non è forte, non è forte. A volte quando la cosa non ti va bene è ancora peggio, poi il pubblico ci mette il suo. Un giocatore non entra in campo, perché tu quando entri il primo errore che fai è tu là non ti sei più con la testa.
8: Lo so, è lì che devi essere forte mentalmente, perché Peppe, tu lui è lì, è debole, perché tu ragazzi devi mettere in conto che comunque è normale che tu sei stato pagato tanto, prendi bei soldi, è normale che la gente si aspetta da te, come tu spesso prendi gli applausi, è giusto sentire anche i fischi, è lì devi prenderti le responsabilità.
11: No, per il ragazzo, cioè io Lucca me lo ricordo solo che ha fatto un buon campionato il Pisa, tutti quanti vogliono dire a Udine, cioè non è più giocatore che da Napoli e che poi va, arriva tutti quei soldi. Perciò dico, a volte secondo me parecchi del calcio ci stanno perché ci hanno sta, ma molti fanno tanti errori. A parte il Napoli, i direttori sportivi che hanno fatto errori, perché il Napoli tutti anni lo sai, tu sei da, sei stato un bel po' di tempo nel Giro Napoli. Il Napoli di cattivi non se lo manna, ma in passato ne hanno fatti. Che veramente che tutti lo vogliono criticare, e il nostro presidente dei campioni ce l'ha portato.
8: No, assolutamente, sì. Assolutamente.
11: Io dico sempre, guarda, io ho 60 anni, io ho visto il Napoli di Vinicius, per me da quando è iniziata l'era della Juventus, noi napoletani, non dico la mala semma, però io prima non conoscevo neanche che cos'era la Coppa dei Campioni, quella vecchia, parliamoci chiaro, noi con della Juventus sotto giù nei primi quattro posti ci siamo sempre arrivati,
8: assolutamente sì,
11: ogni anno in Europa non abbiamo vinto tanto, però parliamoci chiaro, c'è gente che spende più di noi e a volte
8: ma non possiamo,
11: non arriva a tanto,
8: non possiamo vincere tanto, noi ci possiamo augurare uno scudetto ogni anno.
11: Tocca a Lucca che si riprende più presto. Poi io penso una cosa, che il Napoli si ritorna al completo, è una buonissima squadra,
8: assolutamente sì. Ti ringrazio Peppe, ti ringrazio. No vabbè, ragazzi, se la società Napoli è arrivato comunque anno dopo anno in crescendo e ha vinto trofei e ha fatto 13 qualificazioni di Champions, e questo sicuramente è il merito di De Laurentiis e della società, che hanno fatto cose importanti, e se hanno sempre avuto i bilanci a posto è perché la politica è sempre stata quella, e gli affari che comunque ha fatto De Laurentiis con giocatori normali che poi alla fine si sono rivelati oro, e quindi il Napoli ha sempre fatto questo e si è sempre trovato benissimo. Però ripeto, ormai il Napoli è un club importante e che comunque lotta sempre ai vertici in Italia, è normale che se poi tu devi comprare, devi aprire un ciclo e comprare tanti giocatori, è normale che su 9-11 giocatori non ti possano andare bene tutti e 11, ma ci sta che 2-3 possono essere un flop. Sul Napoli possono influire, perché ragazzi, se l'Inter o la Juve o Real Madrid o il Paris Saint Germain sbagliano 5 giocatori pagati 70 milioni, non cambia niente, non gliene frega nei bilanci, perché hanno fatturati completamente diversi. Se Real Madrid non va un giocatore, il presidente il giorno dopo ne va a prendere un altro, lo paga il doppio e senza nessun tipo di problema. È normale che una società come Napoli, che si autofinanzia, è normale che quando poi ti vengono a mancare 3 investimenti fatti e non vanno bene, a una società come il Napoli pesano, e quindi per questo il Napoli cerca in tutti i modi fino alla fine di rivalutare giocatori che sono stati pagati tanto, Beukema, Lang, Lucca. Poi deciderà il Napoli a un certo punto, quando dirà basta, ci ho provato con Conte, ci ho provato con Allegri, devo mettere in conto che qualcosina ci devo perdere, e quindi è così. Speriamo che comunque da qua fino a gennaio cambia un po' la musica. E dico a Massimo di aspettare qualche minuto, ci fermiamo in pubblicità e dopo ritorniamo.
12: Il futuro non si aspetta, si costruisce con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
13: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
14: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Eccoci qua, ultimo rush finale, prima della chiusura vi manderemo un estratto delle parole di qualche giorno fa di Simeone e di Zola alla manifestazione di Zanetti, che comunque hanno parlato anche del Napoli. Andiamo da Massimo. Ciao Massimo, buonasera.
3: Ciao Emanuele, buonasera. Allora faccio una premessa: per me quando un giocatore scende con la maglia all'altura del Napoli, in mezzo a campo, va sempre sostenuto fino al 90esimo. Poi una volta finita la partita lo si può fischiare o meno a seconda di come il tifoso ha visto diciamo la partita. Secondo me questa è la cosa. Per dire che cosa? Che Luca è un giocatore che secondo me va un po' un attimino. C'è questa narrativa di, secondo me, troppa difensiva verso questo giocatore, perché è stato sovrastimato, perché è un giocatore che non è più, ha fatto una sola vera stagione positiva, completa, quella col Palermo in Serie C dove aveva 19-20 anni, poi è andato a Pisa, ha fatto 6 mesi alla grande, poi si è fermato.
2: Sì, ma mi sembra che a Pisa, che era Serie B se non mi sbaglio.
3: Serie B, ha fatto benissimo i primi 6 mesi, io la seguo la Serie B, i primi 6 mesi ha fatto gol ogni partita, poi si è fermato.
2: Sì.
3: Dopo è andato ad Ajax, dove addirittura all'inizio ha giocato.
2: No, ha giocato pochissimo.
3: Nella primavera. E l'unica stagione, tra virgolette, abbastanza positiva, la seconda con l'Udinese. Non si può dire che è stato una scommessa sbagliata, nemmeno un investimento.
2: Ma assolutamente sì, assolutamente sì, ragazzi.
3: Io
2: ci
3: sento
2: può
3: dire
2: stare.
3: Molto, da molti anche addetti al lavoro, che Luca è un giocatore che ha sempre fatto gol, ha sempre fatto bene. Si sta proteggendo troppo. Per me, ripeto, quando scende in campo io non mi permetterei mai di fischiare un calcio
2: ma neanche io. È solo perché uno deve valutare le partite che fa e deve essere diciamo giusto ad analizzare quello che lui fino adesso ha fatto, e io non lo sto massacrando e non lo voglio scoraggiare, però se devo dire da quando è arrivato le prestazioni di Luca come sono state, io non posso dire è il più forte del mondo, abbiamo fatto un investimento top, sarei bugiardo. Però
3: secondo me bisognerebbe dire questa cosa, è stata una scommessa sbagliata,
2: esatto, ma ci può stare che alcune società
3: critica tanto Luca. Tu sei stato calciatore, Emanuele, diciamo, hai avuto anche una bella carriera, hai guadagnato bene, ma una domenica ci sta poter non giocare bene, la tifoseria ti ha fischiato.
2: Ma assolutamente, ma quando sei giocatore devi prenderti gli applausi e devi pigliarti pure i fischi.
3: Da professionista sei andato negli spogliatoi, sei stato male, magari ti sei caricato,
2: certo.
3: La domenica successiva, ci sta nelle cose.
2: È normale.
3: Lo possiamo dire, Luca è stata una scommessa sbagliata, perché a 26 anni, dopo 6-7 anni di carriera, qualcosa l'hai fatto.
2: Ma guarda, io dirò senza problemi questo che mi stai dicendo, perché ovviamente Luca attualmente fino a gennaio è un attaccante del Napoli, è sicuramente l'alternativa a Højlund. Quando a gennaio o a giugno se ne andrà, io farò il bilancio del giocatore che è stato e poi lì valuterò e dirò: per me Luca è stato un flop, è stata una scommessa che è sbagliata, come tante società prendono giocatori, 9-10 giocatori, ci può stare che tu 2-3 li sbagli. Però io adesso, ripeto, fino a gennaio sta qua, può darsi pure che Luca per 4 mesi fino a gennaio ci stupisce, fa doppietta,
3: speriamo,
2: io me lo auguro,
3: però fino adesso
2: possiamo dire che diciamo che è stato un investimento non all'altezza di quello che ci si aspettava.
3: Va bene Emanuele, sempre un piacere.
2: Ciao Massimo, ciao. No, perché comunque è giusto dirlo, io non posso dire attualmente, visto e considerato che sta nel Napoli, che fino a gennaio è nostro, che fino a gennaio bisogna sostenerlo, non posso dire che praticamente è stato il flop peggiore degli investimenti che ha fatto l'anno scorso la società con Conte e tutto quanto, perché magari lo potrei dire adesso, magari Luca poi mi stupisce e fa 3 gol a partita fino a gennaio e le cose poi cambiano. Io quando poi lui se ne andrà, o a gennaio o a giugno, quando finirà il percorso del Napoli, è giusto valutare e giudicare il suo operato e dire ragazzi, è stato un investimento sbagliato, è stata una scommessa che alla fine non è andata a buon fine, e ci sta ragazzi, perché tante società prendono giocatori, e il Napoli ha fatto le sue fortune prendendo giocatori, che poi ha fatto delle plusvalenze incredibili e si è arricchito, e ci sta pure, devi mettere in conto che ci stanno pure operazioni che non vanno a buon fine. Ci puoi provare un anno, 2 anni a cercare di riprendere l'investimento come ha voluto fare il Napoli quest'anno, si renderà conto il Napoli quando a gennaio, a giugno lo venderanno, e di dire ci abbiamo provato a rivitalizzarlo, a dargli fiducia, ma niente, abbiamo sbagliato l'investimento, lo dobbiamo mettere in conto e amen. È normale che, come ho detto prima, al Napoli pesano di più, perché se tu calcoli 40 Lucca, 35 Beukema, 25-30 Lang, più o meno 100 milioni. A una società come il Napoli, che si autofinanzia, sono soldi importanti. 100 milioni li spende Real Madrid, sono noccioline rispetto a quelli che magari spende il Napoli. Quindi è normale che una società come il Napoli ci prova fino alla fine. E ha provato magari a fare un prestito con obbligo o diritto di riscatto su Lang e Lucca, ma visto e considerato che non hanno performato, ovviamente non hanno avuto mercato, e quindi fino a gennaio devono stare qua. Allora, noi ci salutiamo, vi saluto a tutti, l'appuntamento sempre ore 19 domani con il calcio della sera. Io vi lascio con un estratto di Zola e Simeone. Saluto e ringrazio a Nello Iorio e a Gabriele Irace, che hanno curato la parte tecnica. Da Emanuele Calaiò è tutto, buona serata.
4: Ciao,
5: buonasera. Buonasera. Giovanni, che bello è tornare a Napoli dopo diversi anni e l'emozione di essere qui questa sera?
6: Beh, è la prima volta che torno da fuori calciatore, quindi è stato emozionante, molto emozionante. Anche vedere il Vesuvio con la luna piena è anche ancora di più.
5: Ovviamente nel segno di Diego Armando Maradona, argentino come te.
6: Ah, sì, sì. È Napoli anche, non solo Maradona, la gente, i tifosi, le persone, è tutto bello.
4: Tuo papà e anche Xavier Zanetti, Diego l'hanno conosciuto, diciamo, nel pieno della sua carriera, ma tu hai qualche racconto, oppure magari lo hai incontrato quando eri piccolo?
6: Beh, Javier è... Chi lo conosce lo sa, è una persona molto solare, molto disponibile, sempre con una sonrisa. Io da piccolo ovviamente non mi ricordo tantissimo, però per i racconti di mia mamma, di che sempre stava lui vicino e che erano molto amici di mio papà, quello sono i ricordi che ho io.
4: Senti, il Napoli lo vedi da un'altra angolazione, perché insomma è un competitor. Volevo chiedere, secondo me anche Lorenzo Lucca parte dalla panchina e deve dare quel contributo. Oggi l'ho visto un po' frenato. Ci sentiresti dare un consiglio?
6: Io no, per niente. Io l'unico che dico è che per me quando uno deve giocare, che gioca a Napoli e veste quella maglia, deve cercare di dare tutto sia per i tifosi che per il grandissimo club che ha, dare tutto quello che uno ha, perché veramente questa città lo merita. Poi è chiaro, quando a volte escono bene o escono male le cose, quando uno finisce che ha dato tutto deve rimanere tranquillo. Io ho cercato sempre di farlo e spero che le persone che hanno avuto la possibilità o che hanno la possibilità facciano lo stesso, perché alla fine vale la pena.
4: Allora, innanzitutto ti volevo chiedere, ogni volta che torni a Napoli, quali possono essere le emozioni? E insomma, questa è la città che ti ha fatto diventare anche Gianfranco Zola.
7: No, no, assolutamente, stavo dicendo che questa è una città, oltre che essere meravigliosa per noi, per me, per la mia famiglia, ha rappresentato veramente tanto. È cominciato tutto qua, anche a livello familiare, il mio primo figlio è nato qua, quindi è un posto... non sarei quello che sono senza questa gente, questa città e questa è la squadra con cui ho giocato, quindi sempre riconoscente.
8: Poi spesso le tue giocate erano maradoniane, e giocare vicino a Diego quanto ti ha aiutato?
7: Beh, è una delle cose che ho sempre sostenuto, no? da ragazzo, quando sono arrivato qua, anche se ero un ragazzo cresciuto, impari molto nell'imitare qualcuno. Io potevo imitare il miglior giocatore al mondo, forse probabilmente uno dei migliori giocatori di sempre, e lui era sempre disponibile a questo, quindi una grandissima fortuna, veramente.
9: Un commento su questo inizio di campionato del Napoli, di Allegri, insomma, come lo vede?
7: Ma guarda, io l'ho vista con l'Arsenal, no? Quando è stata una partita che hanno perso contro una delle squadre più forti in assoluto in Europa, e io li ho visti bene, hanno fatto una buona partita, se la son giocata. Poi chiaro, la forza dell'Arsenal è notevole, però è una squadra che ha grosse potenzialità e comunque è un allenatore che riesce sempre a trarre il massimo da quello che ha, quindi io sono veramente ottimista, e non lo dico perché sono a Napoli o perché sono tifoso del Napoli, perché ci credo.
8: Vergara può diventare il nuovo Zola?
7: Ha molte buone qualità. Lui è probabilmente è diverso da... Io ero un po' più magari una punta, una mezza punta. Lui mi sembra più un esterno, però ha delle ottime qualità e vale la pena di puntare su lui.
1: Save the date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97€. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie tra file, 500 grammi, 67 centesimi.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
1: Biglietti su Ticket One.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
5: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: certo. Questi sarà un deterrente la bodycam oppure si mette pure a salutare chi la pistola. Dice la bodycam,
1: ma è TikTok,
0: è TikTok, è TikTok. E così e niente, c'è questa tendenza. A Napoli sono 120 controllori di ticket. Ticket dove sei? Sono 120 controllori, messi su i controllori NM a Napoli sono 120, secondo i dati dell'ANM, già ne so poco, signore, ce lo vado pure a me. Come dice, un producino già bello, Commissione di trasporto e mobilità, convocata dal presidente Aniello Esposito del PD, che ha convocato questi qua per appunto per parlare di questa cosa. Di questi circa una decina sono sopravvissuti ancora al decreto di polizia amministrativa. Immessi in mansione da poco in attesa di un corso abilitante. Quindi sono minacciati in alcuni quartieri, in altri no.
1: Io dico una riflessione. Che tu non vuoi pagare il biglietto, metti le mani addosso al controllore, ok. Ma se tu hai una pistola, cioè quanto costa una pistola? Cioè non è una cosa che puoi a cui accedere facilmente dalle nostre parti, un'arma da fuoco.
0: Abbiamo avuto
1: il biglietto quanto costa? Cioè, ma tu veramente?
0: Abbiamo avuto controllori aggrediti con pistole, minacciati nella zona Ponticelli, sono stati fatti degli esposti. Le prospettive però vanno verso un miglioramento della lotta all'evasione, perché dovete sapere che poi non c'è tutta questa evasione sulle riscossioni come era una volta. Grazie all'introduzione di sistemi di pagamento elettronico è aumentato il numero di sanzioni pagate dai 5 ai 60 giorni, cioè capi? Ma fa un biglietto, la percentuale di obliterazione supera il 50%.
1: Non male.
0: Mentre l'ANM vuole aumentare il numero di macchinette obliteratrici tap and go.
1: Esatto.
0: Come sulla di fuori che tu entri.
1: Stai in metropolitana.
0: Però sta ancora a cercare. Invece non è proprio semplice.
1: L'uscita sta vicino all'uscita.
0: Sì, ma se sta fa come sta in tutta Europa, nel senso che proprio la macchinetta dove metti il biglietto, che tu vai con il bancomat sopra e passi.
1: All'ingresso è così, la metropolitana.
0: Non l'hai mai visto, però no, se me lo dici ci sta. Non l'ho messo.
1: L'ho fatto la settimana scorsa.
0: Sì, che è il coso dove si mette i biglietti.
1: Dove stanno i tornelli? Tornello. Esatto, ci sono alcune macchinette dove metti solo i biglietti. E ci sono alcune macchinette dove tu poggi.
0: Non deve essere alcuno, tutto quando l'hai stanato, perché non ce li ha cercati, capi? E quindi c'è il tap and go sul bus che si vuole mettere perché è più comodo per pagare.
1: Sì, se c'è una carta di ricaricabile, una carta di.
0: Allora, raccontateci l'ultima volta che avete minacciato un controllore.
1: Ma perché dovrebbe aver minacciato un controllore?
0: No, non hai mai minacciato un controllore, pensa che.
1: No, sono scappato una volta da un controllore.
0: Ah, oi. I migliori lo fanno, vedi?
1: Sì, ai tempi del liceo.
0: Vedi?
1: Sali sul pullman al volo e non avevo avuto modo di comprare il biglietto.
0: Allora capita.
1: Sei sceso al volo.
0: È capitato a Pesacane, signori. Vuol dire che è capitato a Gandhi. Cioè, pur Gandhi hai astma.
1: No,
0: se cazzo l'hai fatto tu, Pesacane, vuol dire che pur.
1: Una volta ho anche preso la multa.
0: Oh, non esiste, non
1: c'è una multa sull'auto.
0: Non ci credo, ma l'avranno esposta all'ANM.
1: Non so se l'hanno esposta.
0: La famosa cambiale Garibaldi.
1: All'epoca non ero così famoso, però non. Era sempre tempi del liceo, una volta mi pizzicava.
0: C'è rinominato nei Vangeli, no? Pronto?
2: Pronto, ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Avrei una dedica per Marco.
1: Una polemica per me?
0: No, dedica.
2: Una dedica.
1: Ah, sì. Bene.
2: Posso?
0: Sì, dica. Prego.
2: Allora sei sano, pure tu.
0: Non è sano, è capitato, quella è l'eccezione che conferma la regola.
2: Sarà capitato.
0: È capitato.
1: Ma successe in una maniera proprio barbara, perché, per me ovviamente, stavo andando a prendere la metropolitana della linea 1. E per non farmela a piedi salì a volo su questo pullman e sulla fermata successiva salirono i controlli. Cioè io il biglietto, la beffa qual è? Che l'avrei fatto alla metropolitana, solo che salendo al volo sul pullman non hanno detto perché non ti fermate, credete. Mica mi beccano
0: e non ti credete
1: beccato. No me l'hanno
0: Pesacane, insomma.
1: Ma non ero il Pesacane di oggi, ero un Pesacane anonimo.
0: Vabbè, che c'ha zicca,
1: sempre ligio alla legalità.
0: Religio sembra la legalità, non è che sei ligio mo che sei conosciuto. Pronto?
3: Pronto, buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno, ciao.
1: Ciao.
3: No, volevo portare la mia testimonianza per quanto riguarda i controllori.
0: Ah, pure tu hai minacciato, dimmi, fammi sapere.
3: No, ma la mia testimonianza di

0: ai tempi della scuola, insomma, perché a casa io ricevevo i soldi dell'abbonamento all'inizio del mese,
1: sì,
0: però li mettevo in gioco nella comitiva, insomma, 4-5 giorni erano finiti i soldi. Quindi
2: ma bisognava... come ti mangiavi i soldi della...
1: Hai capito?
2: Tu mangiavi i soldi dell'abbonamento, tu mangiavi.
0: Facevano i blocchi alla
1: circonvesa.
2: Tu quanti anni hai?
0: Io avevo studiato il fattore psicologico. Siccome io a scuola sono sempre andato con un'agenda, solo l'agenda costavo, e lì c'era tutto dentro questa agenda, no? E allora tu dovevi individuare.
2: No, me le ha spiegato come ci può stare tutto nell'agenda, che è la scienza, matematica, tutto, biologia,
0: tutto. Allora io individuavo il controllore che si vedeva dal viso che stava lì, però stava tutto sfasciato, insomma, stavano con le feste, non se l'aveva potuto pigliare. Allora tu dovevi puntare quello lì, arrivava là e diceva il regolamento. E lui si spostava e ci riusciva a passare.
2: E vabbè, sì.
1: Ti andava volevo, bene, insomma.
2: Volevo perdere tempo, una perdita di tempo, lì ci manca che. Pronto?
3: Pronto? Pronto ragazzi, buongiorno. Pippo.
2: Ciao caro, ciao.
3: Ciao ragazzi, allora un dubbio ragazzi, allora che io sappia Marco abita a Via Nicolardi, a metropolitana di Colla Minestra, a 2 minuti a piedi.
2: Ma forse da un'altra parte, mica si pigliava solo l'uomo, man, diamogli credito, no. Diamogli credito.
1: Beh, non è proprio 2 minuti, si è fatto la salita di Colla Minestra.
2: Oh, che lo poco poco, che vuoi capire si spiegare?
1: Ragazzi, ve l'ho spiegata la storia.
2: Metri, ragazzi, ma sei sportivo!
1: Ma ve l'ho spiegata come andata. Zitto un attimo, aspetta un momento. Ve l'ho spiegato. Oh! L'ho spiegato come andata. Stavo salendo, è passato il pullman. Ho detto, vabbè, ma mo lo prendo, faccio prima. Sono salito sul pullman. E ho beccato il controllore alla fermata di dopo. Questa è, infatti, cioè, da quella volta me la sono sempre fatta a piedi.
2: Sta 200, infatti, a casa vado perché sta proprio azzeccato.
1: Si sta doppa metropolitana. Tenga l'ascensore che ti lascia sul binario, hai capito?
3: Ma io mi ricordo un'altra multa, anzi, no, l'altra volta, quella volta che hai raccontato, non hai preso la multa, ma in tempo di COVID. Dove non ci poteva scendere, pesa cane, scese per Via Nicolardi a Chiappiano Vigile.
1: Ma no.
2: Ma ricordi, allora,
1: appena ma riaprirono che c'era il coprifuoco, vedi che non ti ricordi niente, amico, sei un ascoltatore
2: ma
1: molto disattento.
2: Non me la ricordo,
1: appena diedero il via libera che si poteva uscire col coprifuoco, andai a trovare quella che era la mia ex che abitava al Vomero. Perché non la devo nominare? Che c'è di male?
2: Ma tu stai chi mi sbaglio?
1: Quando ritornai, quando ritornai passando per Piazza Medaglie d'Oro, fui fermato da un posto di blocco, ma era tutto in regola. Cioè mi fermarono.
2: Va buono, grazie che ce l'hai ricordata quest'altra infrazione del Pesacane.
1: Ma non è un'infrazione.
2: Anche migliori della scadisce.
1: Non ridere, aiutami. Dammi
2: perché devo aiutare pure io? Sai chi ne sbaglio? Sai chi ne mancanza?
1: Non è una mancanza.
2: Sai chi ne è obbligazione mancata?
1: Ma una multa ho preso, dai.

0: Andiamo, Marco, questo Francesco si ricorda tutto di te, io mi inizierei a preoccupare, è un'osservazione
1: fedele ascoltatore, il Marco dà questa cosa che, perché si possono contare sulle dita della mano le volte che Marco ha, quando ti pigliai con fumo in culo, mi ricordo.
2: No, quello mai.
1: Vai con fumo in
2: culo. Perché avrebbe dovuto prendermi con fumo?
1: Sto scherzando.
3: Allora, ragazzi, riguardo alla carenza di controllori di biglietti, voglio rifarmi a un vecchio detto napoletano. Chi lo mobile già era bello.
4: Voglio un buongiorno. Ollo che è arrivato per sacano, io non facetto un biglietto, se non fui altro controllo. E poi quando ha avuto la multa, come ti chiamava? Per sacano, gli è brazzozzo.
5: Ma Sofia o Sopo?
2: Chi è Barbara?
1: Poi ma facendo per tre quarti i fatti russi. Ma che si fa?
2: No, Barbara è la mia commercialista.
1: È la sua ex.
6: Ciao Rosario, io ho avuto tante multe a causa di Pullman, sì. Ma quella più storica è stata quando, per un periodo, ti parlo da 20 anni fa, lavoravo a Carpi. E il giovedì quando scendevamo e tornavamo la domenica il biglietto non si faceva mai, era una guerra con il controllore. Tante volte ci facevano scendere a una stazione così sperduta durante il tragitto e poi riprendevamo quello dopo.
1: È conveniva, vabbè, non conveniva ancora il biglietto. Comunque ragazzi, sì, ricordatevi, le ex di Pesacane non si contano, qua si
2: No,
1: ci arrivano messaggi di quando andava all'università, lo chiamavano il trivellatore del suo rosso. Sì. Diciamo, era ha rasentato quasi la. Come la dice?
2: Ho trovato il greggio io lì.
1: Dovete credere, cioè, io stavo quando ha finito la narra.
2: Però,
1: a un certo punto poi si è finita questa cosa, è diventato santo. Morale, ha detto questa è zozzeria, questa è. Si è arredendo.
2: Ma poi facciamo una distinzione. Ci sono le storie e ci sono le avventure. Le avventure fanno parte del periodo universitario.
1: Mi piace o no? Pensate.
2: Sì, certo.
1: Però e sei zozzo pure tu allora.
2: Ma con stile.
1: Con stile. Lui è rattuso con stile.
2: Con eleganza.
1: Diciamo con eleganza. Siamo quelle contraddizioni per sei canane.
2: Quella tu devi pensare. Lato, tu devi pensare che io non sia capace. Mentre invece poi in certe situazioni con chi di dovere si devono riconoscere certe abilità.
1: Ma mi darai il dubbio? Cioè perché tu dici che io alcuni di che ho ascoltato siamo rattusi, voi fate schifo. Addirittura una volta mi chiamasti porco. Cioè,
2: ehi tu porco, levale le mani di dosso.
1: Certo. Si fate allora sai, pensavo questo sarà moralissimo, invece no, dice quando fai tu, ma quando faccio è elegante.
2: No, l'inelegante.
1: No, ma ho capito, dopo tanti anni ho imparato a conoscere.
2: È il racconto dentro. Al microfono.
1: Sì. È diventato Trapano. Prima era Trivello, ma è Trapano. Elegante.
2: Sempre.
1: Elegante.
0: Buongiorno, io ho fatto un calcolo. 20 anni di Vesuviana sono 600 euro l'anno di abbonamento mensile. Per 20 anni sono 12.000 euro. Io ho avuto 3/4 verbali. Guai che debiti che tengo. Ora, Antonio, io non ho capito se tu non hai mai fatto l'abbonamento e te la sei cavata solo con questi verbali e quindi hai risparmiato un bel po' di soldi, oppure se sono soldi che hai speso sistematicamente.
1: Io non lo so, ma ho avuto due ragazzi che andavano a scuola con la metropolitana e pagavo 10 euro l'anno. Tu quanto paghi? 10 euro pure tu? 10 perché la regione Campania avrà tutti i difetti, però fa pagare agli studenti una quota proprio
2: simbolica.
1: 10 euro proprio la testa, proprio pagare proprio la testa perché ve la paga la regione. Quindi evadere questa cosa, cioè non fare l'abbonamento al figlio è quasi stupido perché vai giù e multa.
2: Io quando ce l'avevo all'epoca, sempre gli anni
1: e te la faccio a Leopoldo, cosa che viene con la metropolitana. 10 euro all'anno e ti cavi.
2: Ma
1: lei ha 6 mesi, sì, mi importa.
0: Il problema è per
1: ma
0: quanto
1: con lei a 6 mesi stai andando con me di su fatto.
0: Per quanto ci sia una somiglianza, c'è qualche leggerissimo problema di lineamento. Pronto,
7: buongiorno.
2: Buongiorno. Ciao caro.
7: Però sai, secondo me l'unico
1: festa
7: che fu biglietto
1: si tullo. Ma non i pullman li ho presi proprio quando andava alle scuole superiori, ma neanche.
2: Pronto?
1: Sì, non c'è.
0: Allora, mia colpa all'inizio, mai fatto, vedi, questo amico mio in tanti anni non ha mai fatto l'abbonamento. All'inizio li facevo, ma i controlli erano inesistenti e quindi lui smise di fare poi abbonamenti e se l'è cavata solo con 3-4 verbali. È andata benissimo. Ciao amici, volevo condividere.
1: Però vada a lamentare poca, non funzionano i servizi e roba. Almeno avere la decenza di dire ok, io non la pago, ma non pretendo manco che funziona.
0: Contribuisco alla.
1: Non avete idea, fuori Napoli, ma pure a Firenze, a Bologna, quanto costa? Costa l'ira del signore, però funziona.
0: Tu pensa a me quanto siamo fortunati che comunque abbiamo una rete almeno su binari che fa il suo e manteniamo ancora dei prezzi che sono estremamente competitivi. Sentiamo,
8: chiudendo il tutto al fatto dei biglietti che non si fanno è perché l'acqua è poca e la papera non galleggia, ragazzi. Buona giornata.
1: Buona giornata a te. Buona
0: ciao caro. Mia figlia, primo anno di università quest'anno, Casoria Napoli, abbonamento metropolitana 50 euro e l'anno prossimo pagherà solo 11 euro. Ecco,
1: esatto, vedi?
0: È giusto così, va bene. Vorrei fare gli abbonamenti tutto l'anno e posare questa cavolo di auto. Sì, è un messaggio questo che sta ritornando spesso in questi giorni, ragazzi, sulla critica che poi sulla rete regionale in particolare non è che ci siano questi collegamenti eccellenti, e quindi l'auto diventa purtroppo un obbligo. 081 546 6873 per le vostre telefonate, prenotatevi, abbiamo tempo. Fabio, adesso ci fermiamo un attimo, torniamo subito.

0: Pesaragani, ho trovato questa notizia perché mi colpisce molto da vicino, perché mi capita pure a me questa cosa, no? Voi sapete tutti quanti che è lampante, no? È lampante, proprio si sa.
1: Cosa?
0: Qualcosa.
1: Che ne sa ci?
0: No, dico, no, è lampante, si sa.
1: È un lampo,
0: No, sempre, si sa che io sono uguale a Stefano De Martino, no? Molti. Chi lo fa faccia così? È bello perché qualche fa faccia così. Non è tanti che dico che sotto la quale si apre la tine, chi lo fa faccia così? Ma ci suoglio.
1: Ma tu hai una.
0: Ma ci, ma ci, perché
1: hai una credibilità quando dici le cose che io la trovo incredibile.
0: Allora, sai, mi capita che mi ferma la gente per stare, ciao Stefano, mi fai l'autografo, le ragazze appresso, sai che si
1: quelle non si sono mai viste.
0: Un sacco di ragazze così. Perché poi quando mi ha tagliato, capito? Perché prima era tale qua la. A chi che fa fatto Matrix, come si chiama?
1: Keanu Reeves.
0: Keanu Reeves.
1: Quello Keanu Reeves.
0: Hai capito? Dunque, su tale quale chiamo, proprio una fotocopia. Però, insomma, è capitato, vedete, ci sa chi capita, si chiama Luca Sperandio, cioè Sperandio, è il socio di Cristiano Ronaldo. E poi tale quale, se lo cercate su internet, è uguale. Due ragazze mi hanno inseguito credendo che fossi sempre chi è il 28enne? Il 28enne è diventato virale sui social per la sua somiglianza con il calciatore portoghese. Quando cammina per strada capita che la gente si fermi a fissarlo e qualcuno lo insegua per un autografo. Il motivo? Luca Sperandio, Sperandio è il produttore. Approfitto per salutarlo, produttore teatrale Sperandio si chiama, 28 anni, di Orbasano, Torino.
1: Orbasano. E pure di ormai Torino, magari quando c'è stato là la Juve
0: è conosciuto come tutti, cercalo, ti voglio fare tale quale
1: no,
0: propria. Comunque è uguale a Cristiano Ronaldo, e pure lui è un sacro ciangul, caro. Sarò Ciangul, proprio che, insomma, è come me, conosciuto online come si chiama Chiocciola CRS Pera underscore 7, se lo volete trovare. Sperandio ha trasformato questa incredibile somiglianza in un personaggio ironico ed esilarante, pur mantenendo solamente i piedi per terra, saldamente i piedi per terra, come me.
1: È bello, c'è.
0: No, non mi salti, capito? Non mi esalto.
1: C'è questa foto dove c'ha più o meno il taglio e sai un po', no, l'estetica di Ronaldo anche. Solo che c'è la stessa foto dove Ronaldo c'ha un trofeo in mano, uno dei tanti che magari ha conquistato, e lui c'ha un'istintura.
0: Come me.
1: Come momenti.
0: Poi mi ha fermato una a Secondigliano, ha detto: ma io non ci credevo, che mia figlia ha detto: hai visto a Stefano De Martino? C'è Stefano De Martino a Secondigliano, c'è, ma sul Rosario e chi è Sassamena?
1: Chi è pure?
0: Non sapeva.
1: Che vergogna. Cioè, Secondigliano non sapeva che
0: non
1: era
0: Sassamena.
1: Incredibile.
0: Sapeva a cosa? A Stefano De
1: Martino. È finita un'epoca, ragazzi.
0: Sassamena, dove fai questa ironia? Cioè, la faccia su giù.
1: Ho fatto ironia, Fabio.
0: Questo mi sposta a me, questo mi sposta.
1: Fatto
0: no,
1: quella.
0: Sette ferma, mi serve
1: che
0: spostami.
1: Pronto?
0: Pronto.
2: Ragazzi, buongiorno Daniele.
0: Ciao
1: Dani.
0: Dani.
1: Ciao.
2: Io anni fa tenevo un capito a Barba, loro comunque mi sono parlato 10 anni fa.
1: Aspetta, metti bene sto telefono, non si capisce niente, amico mio. Che stai dicendo?
2: Aspetta.
0: Non mi ammenda un.
2: Ma uno era tale quale Gino Castiglio e giù,
0: non è che è una donna, Gino. Non è una donna. No, ma chi lo fa bene?
2: Che va già dice. Comunque la gente ogni tanto è capitato pure mi offrivano qualcosa, scambiando io.
1: Tu dicevi sde che te ti arrivava un caffè.
2: Esattamente.
0: No, ma ho incontrato
2: un forte e giù facevo, mi offrivano un caffè, un cocktail,
0: questo. Il mese scorso ho incontrato questa amica mia che non vedevo da una vita, e lui mi ha presentato il marito, no?
2: Dai, tu hai tale qua sta casa.
0: No, sì, mi ha presentato il marito. No, ti giuro, è vero, stai presentando mio marito, come somiglia? No, già lo so, somiglio molto a Russell Crowe.
2: Dopo l'incidente,
0: assomiglia a Dario rubando il coppo cappella canciana.
1: Ah, sì,
0: ecco. Io sapevo Russell Crowe. Quindi, Russell Crowe, no.
1: Allora, per la proprietà transitiva, Dario del bar assomiglia a Russell Crowe. Chi può dirlo?
0: Sì, ognuno di noi si vede in una maniera, comunque, come dire.
1: Ah, mannaggia.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao
1: caro.
0: Ciao.
1: Ti offro un caffè, va bene. Salutiamo Gino nel frattempo. Lo salutiamo, magari ci sta ascoltando. Pronto?
3: Pronto.
0: Buongiorno, ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Senti, ti posso tornare sul fatto degli
0: devi, come no? Sì, sì.
3: Allora, sarò velocissimo, io ho 45 anni.
0: Sì.
3: Io fino a 18 anni ho avuto, vabbè, sono figlio di ferroviere, quindi ho viaggiato per Italia, per l'Italia gratuitamente col tesserino, diciamo, del familiare,
0: sì,
3: di un ferroviere, quindi ne ho fatte di cotte e di crude. Però questo qui fino a 18 anni lo potevo usare.
0: Ok.
3: Io fine, vabbè, vi racconto queste cose, avevo 24 anni, andavo a lavorare a Pestum tutte le mattine, quindi pigliavo treno, facevo Napoli Pestum, Temadino regionale. A 24 anni, quindi io continuavo a viaggiare con questo tesserino che teneva la foto di 15 anni. Però io una volta che lo presentavo, nessuno lo apriva mai, e quindi io stavo tranquillo, dicevo, chi si qua, guarda uno tesserino, vedo che sono figlio di ferroviere. E praticamente dicono che okay, a posto, non ti preoccupare. È capitato, la prima volta che mi successe, che stavo tornando, stavo in treno, e praticamente vieni a controllare i biglietti, io ci faccio lo tesserino, dice no, ma lo fai vedere cortesemente. Chi sto figlio che accendo portafogli e lo apre, e lì non vi dico che è successo. Io la tenevo la fotografia quando tenevo 15 anni.
0: Ah, comunione.
3: E senza
0: giglio in mano, sì.
3: Bravo. Ora mi stiamo quasi in fasce.
1: Lo sai.
3: Ma guarda, e mi dice, che dobbiamo fare ora? Ci dico, scusi, in che senso? Poi ci fa la faccia tosta, perché dice, so di essere in errore, però non te lo posso dire. Quindi faccio la faccia tosta. Camma fa loco. Scusi, in che senso? Tu lo sai che questo qua lo puoi usare fino a 18 anni? Tu ma quando la tieni? Te la tengo 25. Allora fai una cosa, non ti faccio una multa perché sei figlio colleghi, però quando vai a casa appiccio le sue cose.
0: È stato solidale.
1: E poi che hai fatto? Hai iniziato a fare i biglietti, l'abbonamento, che hai fatto?
3: No, me l'hai buttato sempre a presso.
1: Ah, ecco, non l'hai bruciato.
0: Io poi non ho mai capito questa cosa. Uno che tenne un padre che fu ferroviere, rubava un treno. Io che tenne papà che fa, volava gratis, non ho capito. Che passi fin dall'Air Italia.
1: Sono quei benefit aziendali.
0: Non capisco perché.
1: Perché è una cosa che si fa come benefit.
0: Perché?
1: Sai, si fa, dice, come se quando
0: no, un amico mio lavora in una nota, non molto sai il ferrovio perché sono crustato, ma un amico mio che lavora in una nota ditta, cioè azienda che fa crociere.
1: Ok.
0: Ma non cacci per fare
1: vedo lui
0: il crociere. Ma perché?
1: Cioè, anche io quando lavoravo.
0: Gesù, ma perché?
1: Io quando lavoravo nei villaggi. Io quando lavoravo nei villaggi.
0: Perché infatti che cacoppo mi fanno la pubblicità gratis?
1: No. Che c'entra?
0: Non lo so.
1: Io quando lavoravo nei villaggi se volevo fare la vacanza.
0: Pensaci,
1: compagnie aeree ai dipendenti, se tu vuoi viaggiare con loro ti fanno pagare poco e nulla.
0: Ma non è giusto.
1: No,
0: ma non è giusto.
1: È un

0: Dario Russo, che salutiamo, la nostra redazione esterna, che dice che lui lo prendevano sempre per Davide Mengacci, ed effettivamente
1: è qua,
0: ci somiglia, ci somiglia, sì. Lo confermo. Mi avete fatto venire in mente, una volta mio nonno veniva scambiato per Gianfranco Funari.
2: Lui, per esempio.
0: E una volta a Fiuggi, stavamo facendo la fila per entrare alle terme là di Fiuggi, una signora gli si avvicinò e fece: Madonna, che piacere, che bello incontrare, mi fa un autografo? E mio nonno fece l'autografo scrivendo però il suo nome e cognome. La signora ci rimase malissimo.
2: Ma c'è sta pure un altro fenomeno, cioè, c'è anche un altro fenomeno. Una volta sono andato, prima di venire qua a lavorare, sono andato a fare una serata.
0: Quindi eri giovane?
2: Insomma, una decina d'anni fa, scesi in Calabria a fare questo Capodanno.
0: Okay.
2: Arrivo fuori a questo, era un albergo, arrivo fuori all'albergo e vedo che questo, il proprietario, aveva fatto una mezza truffetta, perché aveva messo la fotografia mia e sopra direttamente da Zelig. Io non ho mai fatto Zelig, mi è capitato due volte questa cosa, una volta con il bagaglino, un'altra con Zelig. Entro, faccio lo spettacolo, ma un grande successo, roba varia, tutti venivano vicino a me a chiedermi l'autografo e dicevano che guardavano Zelig perché c'ero io. Cioè, guarda, a me Zelig non piace, lo guardo solo perché c'è lei.
0: Che vedevano qui?
2: Seguo solo lei. Mai fatto, mai... Un altro fenomeno che mi capitò stavolta a Taranto.
0: Scusa, tu che firmavi Rosario Verde.
2: Rosario Verde. Un'altra volta a Taranto, arrivai a Taranto facendo questo spettacolo, e questo là sopra avevo scritto direttamente dal bagaglino, identico, tutta la gente veniva tu e diceva: io guardo il bagaglino perché c'è lei.
0: Come imita lei Berlusconi, ah, lei, guarda!
2: È stupendo, lei è bravissima, che si è chissato.
0: Che ci sta a volte nella testa della gente che per forza vuole riconoscere un qualcosa anche quando non c'è.
2: Per esempio, all'epoca facevo Canale 9, facevo delle Garibaldi e molti mi facevano i complimenti perché indopirati ero meglio. E lo facevo Canale 9. E viceversa, quelli di Canale 34 li vedevano a Tele Oggi.
0: Fanno una confusione a volte. Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto,
3: ragazzi.
2: Pronto, yeah, buongiorno, ciao.
3: Buongiorno, ragazzi. No, Rosario, io trovo giusto che il figlio del ferroviere viaggi gratis, perché se non fosse così, pure papà faceva un pasticciere. Infatti oggi, ma boffe e
2: bombolone.
0: Allora, Rosa, ti hanno scambiato per Martufello.
2: Sono ciubellini,
0: che cattiveria, questa è cattiva. Buongiorno ragazzi.
2: Può darsi, non è che sai. No, non è detto una sciocchezza, può darsi pure che come fattezze fisiche, chi la dice, ma chi sei Martuffè? Come altezza, magari più magro, sì.
0: Può Pronto?
4: Darsi. Pronto?
2: Ciao Enzo. Enzo, ciao bello.
4: Buongiorno ragazzi, volevo spezzare un avanzo a favore dei contromuri.
0: Prego.
4: Quindi io stavo tanto tempo fa, chiaramente, quando era ancora attivo. Andiamo su 137 a Piazza Dante, alla prima fermata del museo, si svagando un pulmone perché ti ha detto sarebbe salì il controllore. Rimanemmo 4-5 persone dentro. Va vicino a un biglietto, e mi dice: dopo tanto, dopo di ora che ha aspettato, muovo pure un biglietto. Certo, sì. Mi ci metto un biglietto, detto, ma questo è da ieri, di ieri questo qua. Ah, questo manca di sta buona, è tecca di chi sta. C'è un resto male, ma questo non è marcato. È Marco, sta magnetto vicino a te, di Marco.
0: Che violenza verbale, Enzo, non me lo sarei mai aspettato da te.
4: Un giorno, perché stavo da solo, perché di solito salgo in due. Questo qua era da solo, quindi non...
2: ma che ci capito, manna saggi proprio che la squadra rete, non...
0: Però diciamoci la verità, dai.
2: Il supporto aereo. Proprio.
0: Chiudiamo un attimo il cerchio. Buona parte, diciamo, della popolazione, se vogliamo, o degli utenti, non amano proprio, non abbracciano proprio l'idea di fare il biglietto, cioè, pensano che un mezzo pubblico sia una cosa dovuta.
2: Devo essere onesto, si fa dovunque, pure a Padova, io sono andato a trovare mio figlio là, che sa, Padova è civilissima, figuratevi, i tram là, c'hanno molti tram.
0: Però non ti puntano la pistola.
2: Pure là, però se ti acchiappano ti fanno...
0: Fermi lì ragazzi, torniamo subito.

0: Mappa che canzone, Karol G con Bruno Mars, si chiama Still, e andiamo a chiudere questa nostra prima ora ancora parlando di persone che somigliano ad altre persone. Sentiamo.
1: Per quanto riguarda le somiglianze, io non lo so, ma mi dicevano il 2006 quando l'Italia vinse il mondiale, gli assomigliava a Buffon, ma la cosa bella che il signore mi aveva chiamato, no, della città, la quale a Buffon, io ne ho 24, 25 anni, 22 anni, non mi ricordo, ma era proprio bello che la situazione che l'annetto e mezzo, cioè che mi buttava una parte e poi un'altra, perché assomigliava a Buffon, bello.
2: È bello solo alle signore, non me le signore mi chiamavano.
0: Poi si buttava a caia, cioè sparava, cioè che faceva? Si lanciava per far vedere che era Buffon. Pronto?
3: Salve, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ciao caro.
3: Ciao. Ti posso raccontare un episodio e poi mi presento.
2: Dai, vai.
3: Controllore NM.
2: Sì.
3: Sono sotto alla fermata dei bus, i miei 15 anni, passano dei controllori. Buongiorno, buongiorno. Delle signore anziane accanto a me mi guardano, sorridono, posso dire una parolaccia?
2: Prego.
3: A me bilogue di scurnacciare.
0: Ecco qua.
3: E mi guardano, al che io mi giro e dico, signora, me lo dite a me che l'ho seduta a capotavola io. Ex figlia di ex controllore, piace.
0: Aia. Cioè tu figlia di ex controllore, loro hanno.
3: Erano colleghi di mio padre che mi avevano salutato molto cordialmente.
0: Perché proprio li conoscevi personalmente, perché erano venuti a casa.
2: Poverine, non sapevano. Come ti chiami? Chi sei tu?
3: Antonia.
0: Ciao Antonia. A volte vedi che commentare a voce alta può essere pericoloso, ragazzi.
2: Grazie, zitto, quando l'hanno fatti i capi.
0: Hai voglia. Figuracce una dietro l'altra proprio. Ciao Antonia, un abbraccio.
3: Ciao.
0: Allora,
2: matrimonio, vado e voglio fu brillante, sovra una sposa, li avrei a sposa come se fosse su, certi, ma che mi sa, tantino ancora.
0: Ecco qua.
2: Certi, io sono il padre. Piacere!
0: Complimenti! Complimenti vivissimi. Avranno scambiato Rosario Verde per Pippo Franco ai tempi del bagaglino.
2: Sì, può darsi, non lo so. Vabbè, Pippo Franco.
0: Non conoscere Sasamen, a mio modesto avviso, è una lacuna culturale di non poco conto. È un po' come vivere senza aver mai sentito parlare di Plutarco, Platone e Socrate. Certo, ma ti mancherà sempre un pezzo fondamentale della conoscenza umana.
2: Cretini, sfutti. Vabbè, signori, noi ci fermiamo e andiamo a vedere chi è su Plutarco.
0: Vabbè, quello lì, sì.
2: Patroclo, vi lasciamo al radiogiornale.
0: Paride.

0: Ed eccoci con la seconda ora di Asano Kiss, sempre con lui, Rosario Verde.
1: Ma sempre con lui, Marco Pesacane.
0: Grazie ancora a Fabio Esposito in regia che sta curando la parte tecnica. Abbiamo parlato un po' di sosia, non so, ci sono altri messaggi, cambiamo notizia, parliamo d'altro.
1: C'è questa notizia, volevo sapere voi come la vedete, come la pensate. Allora, volevo un figlio, ma la PMA, la pubblica amministrazione, per le donne single, quindi che sono da sole, in Italia non è legale. Ho speso 15.000 euro per 3 tentativi falliti all'estero, dice lei. Diventare mamma è roba da ricchi.
0: Sempre. Beh, la PMA è la procreazione assistita, non la pubblica amministrazione.
1: La pubblica amministrazione. Praticamente si chiama Katia Bianco, lei ha 46 anni, è della provincia di Bari, è la prima firmataria alla Camera dei Deputati per la proposta di legge per estendere la PMA, quindi la fecondazione assistita, a donne single e coppie di donne, solo di donne. Promossa dall'associazione Luca Coscioni, lei dice: quando guardo, un virgolettato, quindi sono parole sue, dice: quando guardo le mie mani che disegnano, vedo le rughe, i miei genitori si fanno sempre più vecchi, anche io ormai sto invecchiando, mi viene un brivido di emozione se penso di poterci ancora riuscire, ma non vorrei vincolare mio figlio al